0: Ci sono storie che affondano le loro radici nel passato, ma continuano a vivere. Dal 4 al 16 agosto, con il progetto I Bronzi di Riace, la Calabria del mito, la Regione Calabria trasforma il territorio in un palcoscenico di storia, cultura, musica e archeologia.
1: Dal Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ai luoghi più affascinanti della Calabria, concerti, spettacoli, performance e racconti celebrano uno dei simboli più straordinari del Mediterraneo, i bronzi di Riace, un patrimonio che vive, un territorio che racconta.
0: Il viaggio nella Calabria del mito inizia con un concerto all'alba, tra i suoni del mare e i colori del nuovo giorno. Protagonista è la stella del jazz internazionale Jenny McPherson, piano e voce.
1: L'appuntamento è martedì 4 agosto alle 5.30 a Bianco, sulla scogliera di Capo Bruzzano. La Calabria del mito ti aspetta, perché la storia non si osserva, si vive. Scopri il programma completo sul sito ufficiale del museo e su regione.calabria.it.
2: Su Touring 104, Super Hit, un grande successo di adesso.

0: Questa è Touring 104.
1: Hey yo, Big Wave, wow. Tell the mic on.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto. Dalla redazione: si aggrava pesantemente il bilancio del terremoto di magnitudo 7.4 che ha devastato la Colombia occidentale. Le vittime accertate fino a qualche ora fa sono almeno 124, ma il numero purtroppo è destinato a salire di ora in ora. Migliaia di feriti e numerose le persone ancora intrappolate sotto le macerie. Particolarmente colpiti i dipartimenti di Chocó, Caldas, Risaralda e Valle del Cauca, con danni ad ospedali, aeroporti, strade e abitazioni. A Pereira, una delle città più devastate, il sindaco ha riferito di almeno 60 morti, 18 opere crollate e una sessantina di edifici completamente collassati. Il sisma, con epicentro a San José del Palmar, è durato oltre un minuto e mezzo ed è stato avvertito in alcune zone per diversi minuti.
2: Nuova offensiva missilistica russa contro l'Ucraina. L'aeronautica militare di Kiev ha segnalato il lancio di missili balistici contro la capitale, dove è scattato l'allarme aereo e la popolazione è stata invitata a raggiungere immediatamente i rifugi. Attacchi sono stati segnalati anche nelle aree di Pavlorad e Zaporizhia. Le autorità ucraine stanno verificando gli effetti dei bombardamenti e gli eventuali danni a persone e infrastrutture.
1: E veniamo in Italia. Svolta nell'inchiesta sull'attentato contro Sigfrido Ranucci, Walter Lavitola è stato arrestato ieri e portato in carcere con l'accusa di essere il mandante dell'azione dinamitarda compiuta a Pomezia. Contestato anche il metodo mafioso, ricercato inoltre il cittadino camerunense Gomez Clesio Tavares, ritenuto intermediario tra Lavitola e la banda che avrebbe materialmente realizzato l'attentato. Secondo il giudice per le indagini preliminari, il movente sarebbe stato quello di accrescere la popolarità del giornalista e favorirne una possibile futura discesa in politica, con Lavitola intenzionato a diventarne lo stratega. Gli stessi magistrati precisano però che non esiste alcun elemento per ritenere che Ranucci fosse a conoscenza del piano o vi avesse in qualche modo aderito.
2: Un ragazzo di 22 anni si è costituito ai carabinieri dopo essere stato individuato come il presunto conducente dell'auto che ha travolto e ucciso un ciclista a Ugento nelle Cese. La vittima è Danilo Congedi, 28 anni. Il giovane automobilista avrebbe raccontato agli investigatori di non essersi fermato perché convinto di aver urtato una pietra o un animale. Il corpo del ciclista è stato ritrovato diverse ore dopo grazie alla localizzazione del telefono cellulare. Fondamentale per risalire all'auto sarebbe stata la segnalazione di un cittadino che aveva notato una vettura rimasta in panne nella zona dell'incidente.
1: Polemiche durante un tributo dedicato a Fabrizio De André a Lagnata in Sardegna per la presenza del vice premier Matteo Salvini. Una spettatrice ha interrotto l'esibizione di Diodato contestando il leader della Lega. Dorighezzi, seduta accanto a Salvini, ha difeso invece la scelta di lasciarlo partecipare all'evento, sostenendo che la musica debba servire anche a creare dialogo. Il vice premier ha replicato che nessuno può decidere quali artisti possa ascoltare o quali libri e film possa scegliere. Durissima invece Alice De André, nipote del cantautore, secondo la quale il nonno avrebbe contestato apertamente la presenza di Salvini e lo avrebbe cacciato.
2: L'Italia resta nella morsa dell'afa, con numerose città ancora interessate dal massimo livello di allerta. 19 centri risultano da bollino rosso, con un possibile nuovo aumento a 20. Secondo Copernicus, giugno e luglio sono stati i mesi più caldi mai registrati nell'Europa occidentale, accompagnati da siccità prolungata, incendi estremi e temperature record anche sulla superficie dei mari. Tra le aree maggiormente interessate è anche il Mediterraneo, con conseguenze sugli ecosistemi costieri. Gli studi climatici indicano inoltre che senza una riduzione delle emissioni, le ore giornaliere di caldo estremo potrebbero aumentare sensibilmente entro la fine del secolo.
1: Parte con una doppietta azzurra l'avventura dell'Italia agli Europei di Atletica di Birmingham. Leo Fabbri conquista l'oro nel lancio del peso con 22,31 m, confermandosi campione continentale. Alle sue spalle Zan Weir argento con 21,12 m. Brutte notizie invece dal salto in lungo. Mattia Furlani si è fermato per un nuovo problema al bicipite femorale destro e ha annunciato la fine della propria stagione. L'Italia gareggia con il lutto a braccio in memoria di Livio Berruti, campione olimpico dei 200 metri a Roma 1960. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Touring 104, informazione e passione. L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu. ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termo Casa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termo Casa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info @

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto. Dalla redazione: si aggrava pesantemente il bilancio del terremoto di magnitudo 7.4 che ha devastato la Colombia occidentale. Le vittime accertate fino a qualche ora fa sono almeno 124, ma il numero purtroppo è destinato a salire di ora in ora. Migliaia di feriti e numerose le persone ancora intrappolate sotto le macerie. Particolarmente colpiti i dipartimenti di Chocó, Caldas, Risaralda e Valle del Cauca, con danni ad ospedali, aeroporti, strade e abitazioni. A Pereira, una delle città più devastate, il sindaco ha riferito di almeno 60 morti, 18 opere crollate e una sessantina di edifici completamente collassati. Il sisma, con epicentro a San José del Palmar, è durato oltre un minuto e mezzo ed è stato avvertito in alcune zone per diversi minuti.
2: Nuova offensiva missilistica russa contro l'Ucraina. L'aeronautica militare di Kiev ha segnalato il lancio di missili balistici contro la capitale, dove è scattato l'allarme aereo e la popolazione è stata invitata a raggiungere immediatamente i rifugi. Attacchi sono stati segnalati anche nelle aree di Pavlorad e Zaporizhia. Le autorità ucraine stanno verificando gli effetti dei bombardamenti e gli eventuali danni a persone e infrastrutture.
1: E veniamo in Italia. Svolta dell'inchiesta sull'attentato contro Sigfrido Ranucci, Walter La Vittura è stato arrestato ieri, portato in carcere con accusa di essere il mandante dell'azione dinamitarda compiuta a Pomezia. Contestato anche il metodo mafioso, ricercato inoltre il cittadino camerunense Gomez Clesio Tavares, ritenuto intermediario tra La Vittura e la banda che avrebbe materialmente realizzato l'attentato. Secondo il giudice per le indagini preliminari, il momento sarebbe stato quello di accrescere la popolarità del giornalista e favorirne una possibile futura discesa in politica, con La Vittura intenzionato a diventarne lo stratega. Gli stessi magistrati precisano però che non esiste alcun elemento per ritenere che Ranucci fosse a conoscenza del piano o vi avesse in qualche modo aderito.
2: Un ragazzo di 22 anni si è costituito ai carabinieri dopo essere stato individuato come il presunto conducente dell'auto che ha travolto e ucciso un ciclista a Ugento nelle Cese. La vittima è Danilo Congè, di 28 anni. Il giovane automobilista avrebbe raccontato agli investigatori di non essersi fermato perché convinto di aver urtato una pietra o un animale. Il corpo del ciclista è stato ritrovato diverse ore dopo grazie alla localizzazione del telefono cellulare. Fondamentale per risalire all'auto sarebbe stata la segnalazione di un cittadino che aveva notato una vettura rimasta in panne nella zona dell'incidente.
1: Polemiche durante un tributo dedicato a Fabrizio De André a Lagnata in Sardegna per la presenza del vice premier Matteo Salvini. Una spettatrice ha interrotto l'esibizione di Diodato contestando il leader della Lega. Dorighezzi, seduta accanto a Salvini, ha difeso invece la scelta di lasciarlo partecipare all'evento, sostenendo che la musica debba servire anche a creare dialogo. Il vice premier ha replicato che nessuno può decidere quali artisti possa ascoltare o quali libri e film possa scegliere. Durissima invece Alice De André, nipote del cantautore, secondo la quale il nonno avrebbe contestato apertamente la presenza di Salvini e lo avrebbe cacciato.
2: L'Italia resta nella morsa dell'afa, con numerose città ancora interessate dal massimo livello di allerta. 19 centri risultano da bollino rosso, con un possibile nuovo aumento a 20. Secondo Copernicus, giugno e luglio sono stati i mesi più caldi mai registrati nell'Europa occidentale, accompagnati da siccità prolungata, incendi estremi e temperature record anche sulla superficie dei mari. Tra le aree maggiormente interessate anche il Mediterraneo, con conseguenze sugli ecosistemi costieri. Gli studi climatici indicano inoltre che senza una riduzione delle emissioni, le ore giornaliere di caldo estremo potrebbero aumentare sensibilmente entro la fine del secolo.
1: Parte con una doppietta azzurra l'avventura dell'Italia agli europei di atletica di Birmingham. Leo Fabbri conquista l'oro nel lancio del peso con 22,31 m, confermandosi campione continentale. Alle sue spalle Zan Weir argento con 21,12 m. Brutte notizie invece dal salto in lungo. Mattia Furlani si è fermato per un nuovo problema al bicipite femorale destro, annunciato la fine della propria stagione. L'Italia gareggia con il lutto a braccio in memoria di Livio Berruti, campione olimpico dei 200 metri a Roma 1960. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Touring 104, informazione e passione.
3: Questa è Touring 104.
4: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
5: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net. Ci sono storie che affondano le loro radici nel passato, ma continuano a vivere. Dal 4 al 16 agosto, con il progetto I Bronzi di Riace, la Calabria del mito, la Regione Calabria trasforma il territorio in un palcoscenico di storia, cultura, musica e archeologia.
6: Dal Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ai luoghi più affascinanti della Calabria, concerti, spettacoli, performance e racconti celebrano uno dei simboli più straordinari del Mediterraneo, i Bronzi di Riace, un patrimonio che vive, un territorio che racconta.
5: Tra uomini e dei, un viaggio nel mito e nella storia dell'antica Locri, attraverso un percorso narrativo in 5 tappe tra il Museo e il Parco Archeologico Nazionale di Locri e Pizzefiri. L'appuntamento è lunedì 10 agosto alle 21.30 nella corte del Palazzo Comunale di Locri. Il concerto conclusivo di Rafael Gualazzi.
6: La Calabria del mito ti aspetta, perché la storia non si osserva, si vive. Scopri il programma completo sul sito ufficiale del museo e su regione.calabria.it.
5: Agosto ha un solo appuntamento, Sant'Alessio in Aspromonte. Dall'8 al 16 agosto gli appuntamenti d'estate ti aspettano con un ricco programma di cultura, musica, spettacoli, incontri, tradizioni e intrattenimento per tutte le età. Dal 10 al 13 agosto non perdere il Sant'Alessio Summer Food Fest. Street food, musica dal vivo, gusto e divertimento nel cuore del Borgo. Sant'Alessio in Aspromonte, l'estate che unisce emozioni, sapori e comunità.
7: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Microlocus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima ed il 31 agosto Aires Tango con Javier Girotto ed infine Bruno Risasse e Stefano Di Battista insieme alla Roccella Orchestra. Con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come profondo il mare con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21.15. Biglietti ed abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.
6: Quest'estate lasciati sorprendere dalla magia di Laganadi in festa. Dal 7 al 16 agosto Laganadi ti aspetta in Piazza Surace con un ricco calendario di appuntamenti, teatro, musica dal vivo, spettacoli, tradizione e sapori autentici. 7 agosto commedia Non è vero ma ci credo della compagnia teatrale San Paolo. 8 agosto emozioni in musica con Federica Carta in concerto. 9 agosto tutta l'energia della Dance Tarantino. tarantella tra folk elettronico e DJ set Rewind. 16 agosto, gran finale, con esposizione di moto d'epoca a cura Vespa Club. Sfilata eterna, Pulse Night anni 90, Taranta Mix e Rewind DJ set. Tutte le sere animazione e tanto divertimento. Stand Food and Beverage a cura di Torrefazione, Villa Nunziatina e Rare. La Ganadi in festa dal 7 al 16 agosto. Piazza Surace a soli 10 minuti dallo svincolo di Gallico. Non mancare!
8: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
9: Radio Touring 104 e Video Touring, canale 87 del digitale terrestre.

0: Questa è Touring 104.
1: Ci sono storie che affondano le loro radici nel passato, ma continuano a vivere. Dal 4 al 16 agosto, con il progetto I Bronzi di Riace, la Calabria del mito, la Regione Calabria trasforma il territorio in un palcoscenico di storia, cultura, musica e archeologia.
2: Dal Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ai luoghi più affascinanti della Calabria, concerti, spettacoli, performance e racconti celebrano uno dei simboli più straordinari del Mediterraneo, i Bronzi di Riace, un patrimonio che vive, un territorio che racconta.
1: Tra uomini e dei, un viaggio nel mito e nella storia dell'antica Locri, attraverso un percorso narrativo in 5 tappe tra il museo e il Parco Archeologico Nazionale di Locri e Pizzefiri. L'appuntamento è lunedì 10 agosto alle 21.30 nella corte del Palazzo Comunale di Locri. Il concerto conclusivo di Rafael Gualazzi.
2: La Calabria del mito ti aspetta, perché la storia non si osserva, si vive. Scopri il programma completo sul sito ufficiale del museo e su regione.calabria.it.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
4: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
1: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
5: Mercoledì 12 agosto tutti a Pellegrina di Bagnara Calabra per la 33esima sagra del pane di grano, la tradizionale pitta consata, tanti prodotti tipici da forno ed una varietà di pane di grano, tutto servito su splendidi vassoi in ceramica dipinti a mano dalle fabbriche artigiane locali, in omaggio e in ricordo della piacevole serata. E infine lo spettacolo di musica popolare a ritmo di Taranta, 33esima sagra del pane di grano, organizzata dall'Associazione Pellegrinese Cultura, Sport e Ambiente, con il patrocinio del comune di Bagnara Calabra, della città metropolitana di Reggio Calabria, del Consiglio regionale della Calabria e del Galbatir. Vi aspettiamo mercoledì 12 agosto in piazza Maria Santissima Annunziata a Pellegrina di Bagnara Calabra per festeggiare insieme i 33 anni della sagra del pane di grano. Media Partner, Progetto Touring, Video Touring Canale 87 e Radio Touring 104.
6: Dal 29 al 31 agosto il Teatro al Castello di Roccella Ionica torna ad accendersi con la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei. Tre serate, grandi artisti e un viaggio tra jazz, soul, world music e sperimentazione. Ad aprire l'edizione il 29 agosto saranno Eleonora Strino Quartet e Daniele Sepe con il Micrologus Ensemble, protagonisti di una serata che attraversa epoche, culture e linguaggi musicali. Il 30 agosto il festival guarda al mondo con le sonorità contemporanee dei danesi Sunburn e con l'eleganza senza tempo di Karima e del suo progetto Soulville, tra soul, gospel e grandi pagine della cultura americana. E per il gran finale il 31 agosto il viaggio continua con gli Aeres Tango e gli Aver Girotto, protagonisti di uno straordinario incontro tra tango e jazz. Mentre a chiudere la 46esima edizione di Rumori Mediterranei saranno Bruno Risas e Stefano Di Battista, che insieme alla Roccella Orchestra renderanno omaggio a Lucio Dalla con una rilettura orchestrale della sua celebre opera Com'è profondo il mare, con arrangiamenti originali firmati da Mirko Onofrio. Un concerto irripetibile, una produzione esclusiva, una notte da vivere. Rumori Mediterranei 2026, il jazz che avanza. Ti aspettiamo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto a partire dalle ore 21:15. Biglietti e abbonamenti disponibili su Ticket One e su www.roccellajazz.org oppure al botteghino durante i giorni del festival, salvo esaurimento posti. Maggiori info su www.roccellajazz.org.
2: Quest'estate lasciati sorprendere dalla magia di Laganadi in festa. Dal 7 al 16 agosto Laganadi ti aspetta in Piazza Surace con un ricco calendario di appuntamenti, teatro, musica dal vivo, spettacoli, tradizione e sapori autentici. 7 agosto commedia Non è vero ma ci credo della compagnia teatrale San Paolo. 8 agosto emozioni in musica con Federica Carta in concerto. 9 agosto tutta l'energia della dance Tarantella tra folk elettronico e DJ set Rewind. 16 agosto gran finale con esposizione di moto d'epoca a cura Vespa Club, sfilata eterna, Pulse Night anni 90, Taranta Mix e Rewind DJ set. Tutte le sere animazione e tanto divertimento, stand food and beverage a cura di Torrefazione, Villa Nunziatina e Rare. Laganadi in festa dal 7 al 16 agosto, Piazza Surace a soli 10 minuti dallo svincolo di Gallico. Non mancare!

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto. Dalla redazione: si aggrava pesantemente il bilancio del terremoto di magnitudo 7.4 che ha devastato la Colombia occidentale. Le vittime accertate fino a qualche ora fa sono almeno 124, ma il numero purtroppo è destinato a salire di ora in ora. Migliaia di feriti, numerose le persone ancora intrappolate sotto le macerie, particolarmente colpiti i dipartimenti di Chocó, Caldas, Risaralda e Valle del Cauca, con danni ad ospedali, aeroporti, strade e abitazioni. A Pereira, una delle città più devastate, il sindaco ha riferito di almeno 60 morti, 18 opere crollate e una sessantina di edifici completamente collassati. Il sisma, con epicentro a San José del Palmar, è durato oltre un minuto e mezzo ed è stato avvertito in alcune zone per diversi minuti.
2: Nuova offensiva missilistica russa contro l'Ucraina. L'aeronautica militare di Kiev ha segnalato il lancio di missili balistici contro la capitale, dove è scattato l'allarme aereo e la popolazione è stata invitata a raggiungere immediatamente i rifugi. Attacchi sono stati segnalati anche nelle aree di Pavlorad e Zaporizhia. Le autorità ucraine stanno verificando gli effetti dei bombardamenti e gli eventuali danni a persone e infrastrutture.
1: E veniamo in Italia. Svolta nell'inchiesta sull'attentato contro Sigfrido Ranucci, Walter Lavitola è stato arrestato ieri e portato in carcere con accusa di essere il mandante dell'azione dinamitarda compiuta a Pomezia. Contestato anche il metodo mafioso, è ricercato inoltre il cittadino camerunense Gomez Clesio Tavares, ritenuto intermediario tra la Vitola e la banda che avrebbe materialmente realizzato l'attentato. Secondo il giudice per le indagini preliminari, il movente sarebbe stato quello di accrescere la popolarità del giornalista e favorirne una possibile futura discesa in politica, con la Vitola intenzionato a diventarne lo stratega. Gli stessi magistrati precisano però che non esiste alcun elemento per ritenere che Ranucci fosse a conoscenza del piano o vi avesse in qualche modo aderito.
2: Un ragazzo di 22 anni si è costituito ai carabinieri dopo essere stato individuato come il presunto conducente dell'auto che ha travolto e ucciso un ciclista a Ugento nelle Cese. La vittima è Danilo Congè, di 28 anni. Il giovane automobilista avrebbe raccontato agli investigatori di non essersi fermato perché convinto di aver urtato una pietra o un animale. Il corpo del ciclista è stato ritrovato diverse ore dopo grazie alla localizzazione del telefono cellulare. Fondamentale per risalire all'auto sarebbe stata la segnalazione di un cittadino che aveva notato una vettura rimasta in panne nella zona dell'incidente.
1: Polemiche durante un tributo dedicato a Fabrizio De André a Lagnata in Sardegna per la presenza del vice premier Matteo Salvini. Una spettatrice ha interrotto l'esibizione di Diodato contestando il leader della Lega. Dorighezzi, seduta accanto a Salvini, ha difeso invece la scelta di lasciarlo partecipare all'evento, sostenendo che la musica debba servire anche a creare dialogo. Il vice premier ha replicato che nessuno può decidere quali artisti possa ascoltare o quali libri e film possa scegliere. Durissima invece Alice De André, nipote del cantautore, secondo la quale il nonno avrebbe contestato apertamente la presenza di Salvini e lo avrebbe cacciato.
2: L'Italia resta nella morsa dell'afa, con numerose città ancora interessate dal massimo livello di allerta. 19 centri risultano da bollino rosso, con un possibile nuovo aumento a 20. Secondo Copernicus, giugno e luglio sono stati i mesi più caldi mai registrati nell'Europa occidentale, accompagnati da siccità prolungata, incendi estremi e temperature record anche sulla superficie dei mari. Tra le aree maggiormente interessate anche il Mediterraneo, con conseguenze sugli ecosistemi costieri. Gli studi climatici indicano inoltre che senza una riduzione delle emissioni, le ore giornaliere di caldo estremo potrebbero aumentare sensibilmente entro la fine del secolo.
1: Parte con una doppietta azzurra l'avventura ereditaria agli europei di atletica di Birmingham. Leo Fabbri conquista l'oro nel lancio del peso con 22,31 m, confermandosi campione continentale. Alle sue spalle Zanweir argento con 21,12 m. Brutte notizie invece dal salto in lungo. Mattia Forlani si è fermato per un nuovo problema al bicipite femorale destro e ha annunciato la fine della propria stagione. L'Italia gareggia con il lutto a braccio in memoria di Livio Berruti, campione olimpico dei 200 metri a Roma 1960. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Touring 104, informazione e passione.
3: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
4: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
5: Mercoledì 12 agosto tutti a Pellegrina di Bagnara Calabra per la 33esima sagra del pane di grano, la tradizionale pitta consata, tanti prodotti tipici da forno ed una varietà di pane di grano, tutto servito su splendidi vassoi in ceramica dipinti a mano dalle fabbriche artigiane locali, in omaggio e in ricordo della piacevole serata. E infine lo spettacolo di musica popolare a ritmo di Taranta, 33esima sagra del pane di grano, organizzata dall'Associazione Pellegrinese Cultura, Sport e Ambiente, con il patrocinio del Comune di Bagnara Calabra, della Città Metropolitana di Reggio Calabria, del Consiglio Regionale della Calabria e del Galbatir. Vi aspettiamo mercoledì 12 agosto in Piazza Maria Santissima Annunziata a Pellegrina di Bagnara Calabra per festeggiare insieme i 33 anni della sagra del pane di grano. Media Partner, Progetto Touring, Video Touring Canale 87 e Radio Touring 104.
6: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
7: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
5: L'estate è il profumo delle cose buone, quelle del Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto, 4 serate all'insegna di street food, musica e divertimento. Ogni sera un grande spettacolo, si parte con il Walking Radio di Touring 104 e il DJ set Fry Delicious con Filippo Lopresti. Poi i ragazzi del Vespa Club, Taranta Sona con i giganti di Tauria Nova e gran finale con Fiordaliso. In più, animazione per bambini, Luna Park, Toro Meccanico, stand di artigianato e tantissimi stand di street food con tante specialità da gustare. Per arrivare comodamente, navetta gratuita dallo svincolo di Sant'Alessio, sulla strada a scorrimento veloce Gallico-Gambaria, a 10 minuti dallo svincolo autostradale di Gallico. Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto. Non prendere impegni, l'estate ti aspetta nel cuore dell'Aspromonte. Vivi il Sant'Alessio Summer Food Fest! Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
8: Quest'estate lasciati sorprendere dalla magia di Laganadi in festa. Dal 7 al 16 agosto Laganadi ti aspetta in Piazza Surace con un ricco calendario di appuntamenti, teatro, musica dal vivo, spettacoli, tradizione e sapori autentici. 7 agosto commedia Non è vero ma ci credo della compagnia teatrale San Paolo. 8 agosto emozioni in musica con Federica Carta in concerto. 9 agosto tutta l'energia della dance tarantella tra folk elettronico e DJ set Rewind. 16 agosto gran finale con esposizione di moto d'epoca a cura Vespa Club, sfilata eterna, Pulse Night anni 90, Taranta Mix e Rewind DJ set. Tutte le sere animazione e tanto divertimento, stand food and beverage a cura di Torrefazione, Villa Nunziatina e Rare. Laganadi in festa dal 7 al 16 agosto, Piazza Surace, a soli 10 minuti dallo svincolo di Gallico. Non mancare!
9: Questa è Touring 104. State ascoltando

0: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord prevarrà il sole su tutte le regioni. Nel corso del pomeriggio saranno possibili deboli rovesci o isolati temporali sui rilievi di Piemonte e Valle d'Aosta, lungo le Alpi orientali e sulle aree appenniniche tra Liguria ed Emilia. Sul resto del settentrione il tempo si manterrà stabile. Al centro la mattinata trascorrerà con cieli sereni o al più velati. Durante le ore più calde si svilupperanno nubi lungo tutta la dorsale appenninica, con rovesci e temporali che potranno estendersi anche alle pianure del Basso Lazio. Sulla Sardegna invece continueranno a prevalere condizioni di tempo stabile e soleggiato. Al sud in Sicilia il cielo sarà irregolarmente nuvoloso, con precipitazioni anche temporalesche su Molise, Campania, Basilicata, Calabria e Gargano. I fenomeni tenderanno ad attenuarsi progressivamente dalla tarda serata. Sulla Sicilia e sul resto della Puglia il tempo resterà invece generalmente stabile, con cieli sereni o poco nuvolosi. Le temperature minime saranno in aumento al nord, lungo l'Appennino centro-meridionale e sulla Puglia, mentre subiranno una lieve diminuzione sul Triveneto. Altrove non sono previste variazioni significative. Le massime caleranno su gran parte del nord, fatta eccezione per la Liguria, dove saranno in lieve aumento. Al centro il calo sarà più evidente sulle regioni adriatiche, mentre Toscana e Sardegna registreranno un lieve aumento e Lazio valori pressoché stabili. Al sud le massime diminuiranno su Molise e Puglia, aumenteranno su Campania e Sicilia e resteranno sostanzialmente invariate su Calabria e Basilicata. I venti saranno deboli a regime variabile su tutto il paese, con locali rinforzi dei quadranti settentrionali lungo le coste del Medio e Basso Adriatico e sulle due isole maggiori. Per quanto riguarda i mari, saranno da poco mossi a mossi il mare e il canale di Sardegna, il Tirreno meridionale orientale, lo Stretto di Sicilia e lo Ionio meridionale, mentre tutti gli altri bacini si presenteranno generalmente mossi. Con il meteo per il momento è tutto.
1: Questa è Touring 104.
2: Ci sono storie che affondano le loro radici nel passato, ma continuano a vivere. Dal 4 al 16 agosto, con il progetto I Bronzi di Riace, la Calabria del mito, la Regione Calabria trasforma il territorio in un palcoscenico di storia, cultura, musica e archeologia.
3: Dal Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ai luoghi più affascinanti della Calabria, concerti, spettacoli, performance e racconti celebrano uno dei simboli più straordinari del Mediterraneo, i Bronzi di Riace, un patrimonio che vive, un territorio che racconta.
2: Tra uomini e dei, un viaggio nel mito e nella storia dell'antica Locri, attraverso un percorso narrativo in 5 tappe tra il museo e il Parco Archeologico Nazionale di Locri e Pizzefiri. L'appuntamento è lunedì 10 agosto alle 21.30 nella corte del Palazzo Comunale di Locri. Il concerto conclusivo di Rafael Gualazzi.
3: La Calabria del mito ti aspetta, perché la storia non si osserva, si vive. Scopri il programma completo sul sito ufficiale del museo e su regione.calabria.it.

0: Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net. Emporio Armani, Corso Garibaldi 178, si trasferisce ed effettua una vendita straordinaria fino al 14 agosto.
1: Dal 29 al 31 agosto il Teatro al Castello di Roccella Ionica torna ad accendersi con la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei. Tre serate, grandi artisti e un viaggio tra jazz, soul, world music e sperimentazione. Ad aprire l'edizione il 29 agosto saranno Eleonora Strino Quartet e Daniele Sepe con il Microlocus Ensemble, protagonisti di una serata che attraversa epoche, culture e linguaggi musicali. Il 30 agosto il festival guarda al mondo con le sonorità contemporanee dei danesi Sunburn e con l'eleganza senza tempo di Karima e del suo progetto Soulville, tra soul, gospel e grandi pagine della cultura americana. E per il gran finale il 31 agosto il viaggio continua con gli Aires Tango e gli Aver Girotto, protagonisti di uno straordinario incontro tra tango e jazz. Mentre a chiudere la 46esima edizione di Rumori Mediterranei saranno Bruno Risas e Stefano Di Battista, che insieme alla Roccella Orchestra renderanno omaggio a Lucio Dalla con una rilettura orchestrale della sua celebre opera Com'è profondo il mare, con arrangiamenti originali firmati da Mirko Onofrio. Un concerto irripetibile, una produzione esclusiva, una notte da vivere. Rumori Mediterranei 2026, il jazz che avanza. Ti aspettiamo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto a partire dalle ore 21:15. Biglietti e abbonamenti disponibili su Ticket One e su www.roccellajazz.org oppure al botteghino durante i giorni del festival, salvo esaurimento posti. Maggiori info su www.roccellajazz.org.
2: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
3: Quest'estate lasciati sorprendere dalla magia di Laganadi in festa. Dal 7 al 16 agosto Laganadi ti aspetta in Piazza Surace con un ricco calendario di appuntamenti, teatro, musica dal vivo, spettacoli, tradizione e sapori autentici. 7 agosto commedia Non è vero ma ci credo della compagnia teatrale San Paolo. 8 agosto emozioni in musica con Federica Carta in concerto. 9 agosto tutta l'energia della dance Tarantella tra folk elettronico e DJ set Rewind. 16 agosto gran finale con esposizione di moto d'epoca a cura Vespa Club. Sfilata eterna, Pulse Night anni 90, Taranta Mix e Rewind DJ set. Tutte le sere animazione e tanto divertimento. Stand Food and Beverage a cura di Torre Fazione, Villa Nunziatina e Rare. Laganadi in festa dal 7 al 16 agosto. Piazza Surace a soli 10 minuti dallo svincolo di Gallico. Non mancare!

0: Questa è
1: Touring
0: 104.
2: Touring 104 notizie.
3: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto. Dalla redazione: si aggrava pesantemente il bilancio del terremoto di magnitudo 7.4 che ha devastato la Colombia occidentale. Le vittime accertate fino a qualche ora fa sono almeno 124, ma il numero purtroppo è destinato a salire di ora in ora. Migliaia di feriti, numerose le persone ancora intrappolate sotto le macerie. Particolarmente colpiti i dipartimenti di Chocó, Caldas, Risaralda e Valle del Cauca, con danni ad ospedali, aeroporti, strade e abitazioni. A Pereira, una delle città più devastate, il sindaco ha riferito di almeno 60 morti, 18 opere crollate e una sessantina di edifici completamente collassati. Il sisma, con epicentro a San José del Palmar, è durato oltre un minuto e mezzo ed è stato avvertito in alcune zone per diversi minuti.
4: Nuova offensiva missilistica russa contro l'Ucraina. L'aeronautica militare di Kiev ha segnalato il lancio di missili balistici contro la capitale, dove è scattato l'allarme aereo e la popolazione è stata invitata a raggiungere immediatamente i rifugi. Attacchi sono stati segnalati anche nelle aree di Pavlorad e Zaporizhia. Le autorità ucraine stanno verificando gli effetti dei bombardamenti e gli eventuali danni a persone e infrastrutture.
3: E veniamo in Italia. Svolta nell'inchiesta sull'attentato contro Sigfrido Ranucci, Walter Lavitola è stato arrestato ieri e portato in carcere con accusa di essere il mandante dell'azione dinamitarda compiuta a Pomezia. Contestato anche il metodo mafioso, ricercato inoltre il cittadino camerunense Gomez Clesio Tavares, ritenuto intermediario tra Lavitola e la banda che avrebbe materialmente realizzato l'attentato. Secondo il giudice per le indagini preliminari, il movente sarebbe stato quello di accrescere la popolarità del giornalista e favorirne una possibile futura discesa in politica, con Lavitola intenzionato a diventarne lo stratega. Gli stessi magistrati precisano però che non esiste alcun elemento per ritenere che Ranucci fosse a conoscenza del piano o vi avesse in qualche modo aderito.
4: Un ragazzo di 22 anni si è costituito ai carabinieri dopo essere stato individuato come il presunto conducente dell'auto che ha travolto e ucciso un ciclista a Ugento nelle Cese. La vittima è Danilo Congedi, 28 anni. Il giovane automobilista avrebbe raccontato agli investigatori di non essersi fermato perché convinto di aver urtato una pietra o un animale. Il corpo del ciclista è stato ritrovato diverse ore dopo grazie alla localizzazione del telefono cellulare. Fondamentale per risalire all'auto sarebbe stata la segnalazione di un cittadino che aveva notato una vettura rimasta in panne nella zona dell'incidente.
3: Polemiche durante un tributo dedicato a Fabrizio De André a Lagnata in Sardegna per la presenza del vice premier Matteo Salvini. Una spettatrice ha interrotto l'esibizione di Diodato contestando il leader della Lega. Dorighezzi, seduta accanto a Salvini, ha difeso invece la scelta di lasciarlo partecipare all'evento, sostenendo che la musica debba servire anche a creare dialogo. Il vice premier ha replicato che nessuno può decidere quali artisti possa ascoltare o quali libri e film possa scegliere. Durissima invece Alice De André, nipote del cantautore, secondo la quale il nonno avrebbe contestato apertamente la presenza di Salvini e lo avrebbe cacciato.
4: L'Italia resta nella morsa dell'afa, con numerose città ancora interessate dal massimo livello di allerta. 19 centri risultano da bollino rosso, con un possibile nuovo aumento a 20. Secondo Copernicus, giugno e luglio sono stati i mesi più caldi mai registrati nell'Europa occidentale, accompagnati da siccità prolungata, incendi estremi e temperature record anche sulla superficie dei mari. Tra le aree maggiormente interessate anche il Mediterraneo, con conseguenze sugli ecosistemi costieri. Gli studi climatici indicano inoltre che senza una riduzione delle emissioni, le ore giornaliere di caldo estremo potrebbero aumentare sensibilmente entro la fine del secolo.
3: Parte con una doppietta azzurra l'avventura ereditaria agli europei di atletica di Birmingham. Leo Fabbri conquista l'oro nel lancio del peso con 22,31 m, confermandosi campione continentale. Alle sue spalle Zanweir argento con 21,12 m. Brutte notizie invece dal salto in lungo. Mattia Forlani si è fermato per un nuovo problema al bicipite femorale destro e ha annunciato la fine della propria stagione. L'Italia gareggia con il lutto a braccio in memoria di Livio Berruti, campione olimpico dei 200 metri a Roma 1960. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
2: Touring 104. Informazione e passione.
0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme. Caffè Mauro. Emozione mediterranea.
5: Mercoledì 12 agosto tutti a Pellegrina di Bagnara Calabra per la 33esima sagra del pane di grano, la tradizionale pitta consata, tanti prodotti tipici da forno ed una varietà di pane di grano, tutto servito su splendidi vassoi in ceramica dipinti a mano dalle fabbriche artigiane locali, in omaggio e in ricordo della piacevole serata. E infine lo spettacolo di musica popolare a ritmo di Taranta, 33esima sagra del pane di grano, organizzata dall'Associazione Pellegrinese Cultura, Sport e Ambiente, con il patrocinio del comune di Bagnara Calabra, della città metropolitana di Reggio Calabria, del Consiglio regionale della Calabria e del Galbatir. Vi aspettiamo mercoledì 12 agosto in piazza Maria Santissima Annunziata a Pellegrina di Bagnara Calabra per festeggiare insieme i 33 anni della sagra del pane di grano. Media Partner, Progetto Touring, Video Touring Canale 87 e Radio Touring 104.
6: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termo Casa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termo Casa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
5: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Freddilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Freddilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Freddilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su freddiliciousparty@gmail.com. It's Freddilicious Baby!
7: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria. Telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social. Emporio Armani, Corso Garibaldi 178, si trasferisce ed effettua una vendita straordinaria fino al 14 agosto. L'estate è il profumo delle cose buone, quelle del Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto, 4 serate all'insegna di street food, musica e divertimento. Ogni sera un grande spettacolo, si parte con il Walking Radio di Touring 104 e il DJ set Fry Delicious con Filippo Lopresti. Poi i ragazzi del Vespa Club, Taranta Sona con i giganti di Tauria Nova e gran finale con Fiordaliso. In più, animazione per bambini, Luna Park, Toro Meccanico, stand di artigianato e tantissimi stand di street food con tante specialità da gustare. Per arrivare comodamente, navetta gratuita dallo svincolo di Sant'Alessio, sulla strada a scorrimento veloce Gallico Gambarie, a 10 minuti dallo svincolo autostradale di Gallico. Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto. Non prendere impegni, l'estate ti aspetta nel cuore dell'Aspromonte. Vivi il Sant'Alessio Summer Food Fest!
2: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi: scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani, oggi.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
3: Dal 29 al 31 agosto il Teatro al Castello di Roccella Ionica torna ad accendersi con la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei. Tre serate, grandi artisti e un viaggio tra jazz, soul, world music e sperimentazione. Ad aprire l'edizione il 29 agosto saranno Eleonora Strino Quartet e Daniele Sepe con il Micrologus Ensemble, protagonisti di una serata che attraversa epoche, culture e linguaggi musicali. Il 30 agosto il festival guarda al mondo con le sonorità contemporanee dei danesi Sunburn e con l'eleganza senza tempo di Karima e del suo progetto Soulville, tra soul, gospel e grandi pagine della cultura americana. E per il gran finale il 31 agosto il viaggio continua con gli Aeres Tango e gli Aver Girotto, protagonisti di uno straordinario incontro tra tango e jazz. Mentre a chiudere la 46esima edizione di Rumori Mediterranei saranno Bruno Risas e Stefano Di Battista, che insieme alla Rocella Orchestra renderanno omaggio a Lucio Dalla con una rilettura orchestrale della sua celebre opera Com'è profondo il mare, con arrangiamenti originali firmati da Mirko Onofrio. Un concerto irripetibile, una produzione esclusiva, una notte da vivere. Rumori Mediterranei 2026, il jazz che avanza. Ti aspettiamo a Rocella Ionica dal 29 al 31 agosto a partire dalle ore 21:15. Biglietti e abbonamenti disponibili su Ticket One e su www.rocellajazz.org oppure al botteghino durante i giorni del festival, salvo esaurimento posti. Maggiori info su www.rocellajazz.org.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Continua a crescere il bilancio del devastante terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia. Le vittime accertate sono almeno 132, feriti quasi 600 e oltre 2.700 persone risultano disperse. Le squadre di soccorso continuano a scavare tra le macerie, mentre sui siti locali si moltiplicano gli appelli delle famiglie alla ricerca dei propri cari. Particolarmente grave la situazione a Cali, dove gli ospedali hanno raggiunto il 100% della capacità ed è stata dichiarata l'allerta rossa. Tra le storie di speranza, il salvataggio di una madre e del suo neonato estratti vivi dalle macerie.
2: La Russia rivendica gli attacchi missilistici contro Kiev e Zaporizhia. Secondo il Ministero della Difesa di Mosca, sarebbero stati colpiti impianti dell'industria militare e centri logistici utilizzati per il trasporto e lo stoccaggio di componenti destinati alla produzione di droni e sistemi di guerra elettronica. Nella capitale ucraina sarebbero stati centrati anche centri della compagnia Nova Poshta e della Sampark. A Zaporizhia invece Mosca sostiene di aver colpito il complesso metallurgico Zaporizhstal, indicato come produttore di materiali impiegati anche nella realizzazione di strutture protettive e mezzi militari.
1: Veniamo in Italia con la cronaca. Un 23enne del Bangladesh è ricoverato in gravi condizioni dopo essere stato accoltellato a San Giuseppe Vesuviano nel Napoletano. Il giovane ha riportato la perforazione di un polmone ed è stato trasferito d'urgenza prima all'ospedale di Nola e poi all'ospedale del Mare di Napoli. L'aggressione sarebbe avvenuta in piazza Elena d'Aosta. I carabinieri stanno ascoltando amici e testimoni e concentrano le indagini all'interno della comunità bengalese locale, ancora da chiarire il movente dell'aggressione.
2: 5 persone sono state iscritte nel registro degli indagati nell'inchiesta sul crollo parziale del Palazzo di Giustizia di Bolzano. La procura procede per disastro colposo e disposto il sequestro nella parte centrale dell'edificio interessata dal cedimento. Un consulente tecnico dovrà individuare le cause del crollo e verificare il rischio di ulteriori cedimenti. Installati sensori nelle parti rimaste integre del palazzo e predisposto un ponteggio per stabilizzare la facciata centrale. Indagati hanno consegnato spontaneamente la documentazione relativa ai lavori effettuati sull'edificio.
1: Una lite degenerata in una sparatoria marina di Pulsano, nel Tarantino. Un 22enne è stato raggiunto da un colpo di pistola alla gamba in un parcheggio vicino alla Litoranea Orientale. Secondo una prima ricostruzione, durante una discussione uno dei presenti avrebbe estratto un'arma ed esploso 2 colpi. Il giovane ferito è stato ricoverato all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto, ma non sarebbe in pericolo di vita. I carabinieri stanno cercando di identificare la persona che ha sparato e di ricostruire le ragioni della lite.
2: Maxi sequestro della Guardia di Finanza nel Cosentino. Nell'ambito dei controlli contro contraffazione e vendita di prodotti non sicuri, a Diamante sono stati sequestrati circa 1.600 giocattoli ritenuti non sicuri, oltre 24.000 prodotti non conformi agli standard previsti. Una persona è stata segnalata alle autorità e sono state elevate sanzioni amministrative per oltre 35.000 euro. Nel corso della stessa operazione sono stati sequestrati anche giocattoli e capi di abbigliamento con marchi contraffatti. Una persona è stata denunciata.
1: Infine lo sport, il calcio e ai titoli di coda l'avventura di Romelu Lukaku al Napoli. Il club azzurro e il Fenerbahce hanno raggiunto un accordo per il trasferimento del centravanti belga per 7 milioni di euro. Il 40% della somma sarà destinato al Chelsea. Lukaku ha già accettato un contratto annuale con opzione per una seconda stagione da 10 milioni di euro. La cessione libera spazio salariale e consente al Napoli di accelerare sul mercato in entrata. La priorità è la difesa, anche per gli infortuni di Buongiorno Marianucci. Il nome in cima alla lista resta Badiashile del Chelsea. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Ci sono storie che affondano le loro radici nel passato, ma continuano a vivere. Dal 4 al 16 agosto, con il progetto I Bronzi di Riace, la Calabria del mito, la Regione Calabria trasforma il territorio in un palcoscenico di storia, cultura, musica e archeologia.
4: Dal Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ai luoghi più affascinanti della Calabria, concerti, spettacoli, performance e racconti celebrano uno dei simboli più straordinari del Mediterraneo, i Bronzi di Riace, un patrimonio che vive, un territorio che racconta.
3: Tra uomini e dei, un viaggio nel mito e nella storia dell'antica Locri, attraverso un percorso narrativo in 5 tappe tra il museo e il Parco Archeologico Nazionale di Locri e Pizzefiri. L'appuntamento è lunedì 10 agosto alle 21.30 nella corte del Palazzo Comunale di Locri. Il concerto conclusivo di Raffaele Gualazzi.
4: La Calabria del mito ti aspetta, perché la storia non si osserva, si vive. Scopri il programma completo sul sito ufficiale del museo e su regione.calabria.it.
5: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
4: Quest'estate lasciati sorprendere dalla magia di Laganadi in Festa. Dal 7 al 16 agosto Laganadi ti aspetta in Piazza Surace con un ricco calendario di appuntamenti, teatro, musica dal vivo, spettacoli, tradizione e sapori autentici. 7 agosto commedia Non è vero ma ci credo della compagnia teatrale San Paolo. 8 agosto emozioni in musica con Federica Carta in concerto. 9 agosto tutta l'energia della dance Tarantella tra folk elettronico e DJ set Rewind. 16 agosto gran finale con esposizione di moto d'epoca a cura Vespa Club. Sfilata eterna, Pulse Night anni 90, Taranta Mix e Rewind DJ set. Tutte le sere animazione e tanto divertimento. Stand Food and Beverage a cura di Torrefazione, Villa Nunziatina e Rare. Laganadi in Festa dal 7 al 16 agosto. Piazza Surace a soli 10 minuti dallo svincolo di Gallico. Non mancare!
6: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Freddilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Freddilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Freddilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su freddiliciousparty@gmail.com. It's Freddilicious baby!
7: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità. Futuro.
6: Agosto ha un solo appuntamento, Sant'Alessio in Aspromonte. Dall'8 al 16 agosto gli appuntamenti d'estate ti aspettano con un ricco programma di cultura, musica, spettacoli, incontri, tradizioni e intrattenimento per tutte le età. Dal 10 al 13 agosto non perdere il Sant'Alessio Summer Food Fest. Street food, musica dal vivo, gusto e divertimento nel cuore del borgo. Sant'Alessio in Aspromonte, l'estate che unisce emozioni, sapori e comunità.
8: Un aforisma al giorno, pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
9: È meglio essere odiati per ciò che si è che essere amati per ciò che non si è. André Gide.
8: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
10: Touring 104. Touring 104.

0: Questa è Touring 104.
1: Ci sono storie che affondano le loro radici nel passato, ma continuano a vivere. Dal 4 al 16 agosto, con il progetto I Bronzi di Riace, la Calabria del mito, la Regione Calabria trasforma il territorio in un palcoscenico di storia, cultura, musica e archeologia.
2: Dal Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ai luoghi più affascinanti della Calabria, concerti, spettacoli, performance e racconti celebrano uno dei simboli più straordinari del Mediterraneo, i bronzi di Riace, un patrimonio che vive, un territorio che racconta.
1: Là dove tutto ebbe inizio, Riace, tra arte e mito, celebra il territorio simbolo del ritrovamento dei celebri guerrieri attraverso la musica contemporanea, l'arte e lo spettacolo. L'appuntamento è mercoledì 12 agosto alle ore 21:30 in piazza Bronzi di Riace, a Riace.
2: Una serata per riscoprire il legame profondo tra Riace, la sua storia e il mito. La Calabria del mito ti aspetta, perché la storia non si osserva, si vive. Scopri il programma completo sul sito ufficiale del museo e su regione.calabria.it.
1: L'estate è il profumo delle cose buone, quelle del Sant'Alessio Summer Food Fest. Dal 10 al 13 agosto, 4 serate all'insegna di street food, musica e divertimento. Ogni sera un grande spettacolo, si parte con il Walking Radio di Touring 104 e il DJ set Fry Delicious con Filippo Lopresti. Poi i ragazzi del Vespa Club, Taranta Sona con i giganti di Tauria Nova e gran finale con Fiordaliso. In più, animazione per bambini, Luna Park, Toro Meccanico, stand di artigianato e tantissimi stand di street food con tante specialità da gustare. Per arrivare comodamente, navetta gratuita dallo svincolo di Sant'Alessio, sulla strada a scorrimento veloce Gallico Gambarie, a 10 minuti dallo svincolo autostradale di Gallico. Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto. Non prendere impegni, l'estate ti aspetta nel cuore dell'Aspromonte. Vivi il Sant'Alessio Summer Food Fest!
3: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
4: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei, con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Microlocus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima, ed il 31 agosto Aires Tango con Javier Girotto ed infine Bruno Risas e Stefano Di Battista insieme alla Roccella Orchestra, con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come profondo il mare, con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti ed abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.
5: Touring 104 Classic, un classico di sempre. Ora

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Continua a crescere il bilancio del devastante terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia. Le vittime accertate sono almeno 132, feriti quasi 600, oltre 2.700 persone risultano disperse. Le squadre di soccorso continuano a scavare tra le macerie, mentre sui siti locali si moltiplicano gli appelli delle famiglie alla ricerca dei propri cari. Particolarmente grave la situazione a Cali, dove gli ospedali hanno raggiunto il 100% della capacità ed è stata dichiarata l'allerta rossa. Tra le storie di speranza, il salvataggio di una madre e del suo neonato estratti vivi dalle macerie.
2: La Russia rivendica gli attacchi missilistici contro Kiev e Zaporizhzhia. Secondo il Ministero della Difesa di Mosca, sarebbero stati colpiti impianti dell'industria militare e centri logistici utilizzati per il trasporto e lo stoccaggio di componenti destinati alla produzione di droni e sistemi di guerra elettronica. Nella capitale ucraina sarebbero stati centrati anche centri della compagnia Nova Poshta e della Sampark. A Zaporizhzhia invece Mosca sostiene di aver colpito il complesso metallurgico Zaporizhzhstal, indicato come produttore di materiali impiegati anche nella realizzazione di strutture protettive e mezzi militari.
1: Veniamo in Italia con la cronaca. Un 23enne del Bangladesh è ricoverato in gravi condizioni dopo essere stato accoltellato a San Giuseppe Vesuviano nel Napoletano. Il giovane ha riportato la perforazione di un polmone ed è stato trasferito d'urgenza prima all'ospedale di Nola e poi all'ospedale del Mare di Napoli. L'aggressione sarebbe avvenuta in piazza Elena d'Aosta. I carabinieri stanno ascoltando amici e testimoni e concentrano le indagini all'interno della comunità bengalese locale. Ancora da chiarire il movente dell'aggressione.
2: 5 persone sono state iscritte nel registro degli indagati nell'inchiesta sul crollo parziale del Palazzo di Giustizia di Bolzano. La procura procede per disastro colposo e disposto il sequestro nella parte centrale dell'edificio interessata dal cedimento. Un consulente tecnico dovrà individuare le cause del crollo e verificare il rischio di ulteriori cedimenti. Installati sensori nelle parti rimaste integre del palazzo e predisposto un ponteggio per stabilizzare la facciata centrale. Indagati hanno consegnato spontaneamente la documentazione relativa ai lavori effettuati sull'edificio.
1: Una lite degenerata in una sparatoria a Marina di Pulsano, nel Tarantino. Un 22enne è stato raggiunto da un colpo di pistola alla gamba in un parcheggio vicino alla Litoranea Orientale. Secondo una prima ricostruzione, durante una discussione uno dei presenti avrebbe estratto un'arma ed esploso 2 colpi. Il giovane ferito è stato ricoverato all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto, ma non sarebbe in pericolo di vita. I carabinieri stanno cercando di identificare la persona che ha sparato e di ricostruire le ragioni della lite.
2: Maxi sequestro della Guardia di Finanza nel Cosentino. Nell'ambito dei controlli contro contraffazione e vendita di prodotti non sicuri, a Diamante sono stati sequestrati circa 1.600 giocattoli ritenuti non sicuri, oltre 24.000 prodotti non conformi agli standard previsti. Una persona è stata segnalata alle autorità e sono state elevate sanzioni amministrative per oltre 35.000 euro. Nel corso della stessa operazione sono stati sequestrati anche giocattoli e capi di abbigliamento con marchi contraffatti. Una persona è stata denunciata.
1: Infine lo sport, il calcio e ai titoli di coda l'avventura di Romelu Lukaku al Napoli. Il club azzurro e il Fenerbahce hanno raggiunto un accordo per il trasferimento del centravanti belga per 7 milioni di euro. Il 40% della somma sarà destinato al Chelsea. Lukaku ha già accettato un contratto annuale con opzione per una seconda stagione da 10 milioni di euro. La cessione libera spazio salariale e consente al Napoli di accelerare sul mercato in entrata. La priorità è la difesa, anche per gli infortuni di Buongiorno Marianucci. Il nome in cima alla lista resta Badiashile del Chelsea. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Emporio Armani, Corso Garibaldi 178, si trasferisce ed effettua una vendita straordinaria fino al 14 agosto. Mercoledì 12 agosto tutti a Pellegrina di Bagnara Calabra per la 33esima sagra del pane di grano, la tradizionale pitta consata, tanti prodotti tipici da forno ed una varietà di pane di grano, tutto servito su splendidi vassoi in ceramica dipinti a mano dalle fabbriche artigiane locali, in omaggio e in ricordo della piacevole serata. E infine lo spettacolo di musica popolare a ritmo di Taranta, 33esima sagra del pane di grano, organizzata dall'Associazione Pellegrinese Cultura, Sport e Ambiente, con il patrocinio del comune di Bagnara Calabra, della città metropolitana di Reggio Calabria, del Consiglio regionale della Calabria e del Galbatir. Vi aspettiamo mercoledì 12 agosto in piazza Maria Santissima Annunziata a Pellegrina di Bagnara Calabra per festeggiare celebrare insieme i 33 anni della sagra del pane di grano. Media Partner, Progetto Touring, Video Touring Canale 87 e Radio Touring 104.
4: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
5: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità. Futuro.
6: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto: boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo, trova occhi ovunque, mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
3: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380 373 4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby! Agosto ha un solo appuntamento, Sant'Alessio in Aspromonte. Dall'8 al 16 agosto gli appuntamenti d'estate ti aspettano con un ricco programma di cultura, musica, spettacoli, incontri, tradizioni e intrattenimento per tutte le età. Dal 10 al 13 agosto non perdere il Sant'Alessio Summer Food Fest. Street food, musica dal vivo, gusto e divertimento nel cuore del Borgo. Sant'Alessio in Aspromonte, l'estate che unisce emozioni, sapori e comunità.
7: Un aforisma al giorno, pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
8: È impossibile sconfiggere un ignorante durante un litigio. William Gibbs.
7: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
9: Su Touring 104, Super Hit, un grande successo di adesso.

0: 애토행춘 듣고 왔어요.
1: Ci sono storie che affondano le loro radici nel passato, ma continuano a vivere. Dal 4 al 16 agosto, con il progetto I Bronzi di Riace, la Calabria del mito, la Regione Calabria trasforma il territorio in un palcoscenico di storia, cultura, musica e archeologia.
2: Dal Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ai luoghi più affascinanti della Calabria, concerti, spettacoli, performance e racconti celebrano uno dei simboli più straordinari del Mediterraneo, i Bronzi di Riace, un patrimonio che vive, un territorio che racconta.
1: Là dove tutto ebbe inizio, Riace, tra arte e mito, celebra il territorio simbolo del ritrovamento dei celebri guerrieri attraverso la musica contemporanea, l'arte e lo spettacolo. L'appuntamento è mercoledì 12 agosto alle ore 21:30 in piazza Bronzi di Riace, a Riace.
2: Una serata per riscoprire il legame profondo tra Riace, la sua storia e il mito. La Calabria del mito ti aspetta, perché la storia non si osserva, si vive. Scopri il programma completo sul sito ufficiale del museo e su regione.calabria.it.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: L'estate è il profumo delle cose buone, quelle del Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto, 4 serate all'insegna di street food, musica e divertimento. Ogni sera un grande spettacolo, si parte con il Walking Radio di Turin 104 e il DJ set Fry Delicious con Filippo Lopresti. Poi i ragazzi del Vespa Club, Taranta Sona con i giganti di Tauria Nova e gran finale con Fiordaliso. In più, animazione per bambini, Luna Park, Toro Meccanico, stand di artigianato e tantissimi stand di street food con tante specialità da gustare. Per arrivare comodamente, navetta gratuita dallo svincolo di Sant'Alessio, sulla strada a scorrimento veloce Gallico Gambarie, a 10 minuti dallo svincolo autostradale di Gallico. Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto. Non prendere impegni, l'estate ti aspetta nel cuore dell'Aspromonte. Vivi il Sant'Alessio Summer Food Fest!
4: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi: scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani, oggi.

0: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Microlocus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima ed il 31 agosto Aires Tango con Javier Girotto ed infine Bruno Risassi e Stefano Di Battista insieme alla Roccella Orchestra. Con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come profondo il mare con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti ed abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.
1: Quest'estate lasciati sorprendere dalla magia di Laganadi in festa. Dal 7 al 16 agosto Laganadi ti aspetta in Piazza Surace con un ricco calendario di appuntamenti, teatro, musica dal vivo, spettacoli, tradizione e sapori autentici. 7 agosto commedia Non è vero ma ci credo della compagnia teatrale San Paolo. 8 agosto emozioni in musica con Federica Carta in concerto. 9 agosto tutta l'energia della dance Tarantella tra folk elettronico e DJ set Rewind. 16 agosto gran finale con esposizione di moto d'epoca a cura Vespa Club. Sfilata eterna, Pulse Night anni 90, Taranta Mix e Rewind DJ set. Tutte le sere animazione e tanto divertimento. Stand Food and Beverage a cura di Torrefazione, Villa Nunziatina e Rare. Laganadi in festa dal 7 al 16 agosto. Piazza Surace a soli 10 minuti dallo svincolo di Gallico. Non mancare!

0: Touring 104.
1: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora un buon pomeriggio, bentrovati all'ascolto dalla redazione. In Colombia torna operativo l'aeroporto internazionale Alfonso Bonilla Aragón, che serve la città di Cali, una delle aree maggiormente colpite dal devastante terremoto di magnitudo 7.4. Lo scalo aveva subito interruzioni di corrente, danni al sistema principale di alimentazione elettrica. L'autorità per l'aviazione civile ha autorizzato la ripresa delle operazioni dopo il completo ripristino dell'energia e una serie di verifiche tecniche sugli impianti. La riapertura dell'aeroporto rappresenta un passaggio importante anche per facilitare l'arrivo di soccorsi e aiuti nelle zone colpite dal sisma.
2: L'ex presidente siriano Bashar al-Assad è stato condannato a morte in contumacia dal Tribunale Penale di Damasco. La Corte lo ha riconosciuto colpevole di crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi durante la guerra civile siriana. La stessa condanna è stata inflitta ad Atef Najib, ex capo della sicurezza politica della provincia di Deraa, accusato di omicidio premeditato e tortura. La sentenza stabilisce per entrambi la pena capitale.
1: Veniamo in Italia. Incidente mortale lungo la tangenziale di Mestre in direzione Milano. Una utilitaria ha improvvisamente sbandato all'altezza dell'ingresso dell'area di servizio Bazzera Nord, finendo contro la cuspide di protezione che separa la carreggiata dalla corsia di accesso. Il conducente è morto a causa dei gravissimi traumi riportati nell'impatto, nonostante i tentativi di rianimazione del personale sanitario. Sul posto, vigili del fuoco, polizia stradale e personale autostradale in corso di accertamenti per ricostruire la dinamica dello schianto.
2: Un 63enne è stato arrestato a Torino con le accuse di tentato omicidio e atti persecutori. Secondo gli investigatori, avrebbe aggredito un 52enne con una mannaia ed esploso contro di lui almeno un colpo di pistola senza colpirlo. All'origine della vicenda ci sarebbe un rimprovero che la vittima aveva rivolto tempo prima alla figlia adolescente dell'aggressore. Le immagini delle telecamere hanno ripreso l'uomo mentre impugnava sia la mannaia sia la pistola. L'arma da taglio è stata sequestrata durante una perquisizione, mentre della pistola non è stata trovata traccia.
1: Diventa un'inchiesta per omicidio quella sulla violenta rissa avvenuta in piazza Pradaval nel centro di Verona. La vittima, un cittadino extracomunitario, è morta dopo 12 giorni di agonia in ospedale per i gravissimi traumi riportati alla testa. Secondo la ricostruzione degli investigatori, l'uomo sarebbe stato colpito ripetutamente con calci e pugni. Le telecamere di videosorveglianza avrebbero ripreso l'intera aggressione e consentito alla squadra mobile di ricostruirne le diverse fasi. Piazza Pradaval rientra tra le cosiddette zone rosse individuate dalle autorità per contrastare episodi di violenza e degrado.
2: Il caldo continua a non dare tregua all'Italia. Le temperature massime restano diffusamente sopra i 37 gradi, con punte di 39-40 nelle zone interne, valori anche 7-8 gradi superiori alla media stagionale. Pesare è anche l'afa notturna, particolarmente intensa nelle grandi città lungo molte aree costiere. Secondo le previsioni, la quarta ondata di calore potrebbe attenuarsi con l'arrivo di una perturbazione atlantica capace di riportare temperature più vicine alle medie. Nel frattempo restano possibili temporali di calore, soprattutto sulle Alpi e lungo l'Appennino.
1: Chiudiamo con lo sport. Donald Trump interviene direttamente nella crisi che continua a scuotere la FIFA e si schiera al fianco di Gianni Infantino. Secondo il presidente americano, sostituire l'attuale numero uno della federazione internazionale sarebbe un errore madornale. Trump definisce Infantino una figura straordinaria e rivendica il successo commerciale dell'ultimo mondiale, sostenendo che senza di lui la competizione non avrebbe lo stesso livello di redditività. Un sostegno politico molto forte, mentre dopo le polemiche delle ultime settimane continua il confronto interno sulla leadership del calcio mondiale. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104, informazione e passione.
3: Ci sono storie che affondano le loro radici nel passato, ma continuano a vivere. Dal 4 al 16 agosto, con il progetto I Bronzi di Riace, la Calabria del mito, la Regione Calabria trasforma il territorio in un palcoscenico di storia, cultura, musica e archeologia.
4: Dal Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ai luoghi più affascinanti della Calabria, concerti, spettacoli, performance e racconti celebrano uno dei simboli più straordinari del Mediterraneo, i Bronzi di Riace, un patrimonio che vive, un territorio che racconta.
3: Là dove tutto ebbe inizio, Riace, tra arte e mito, celebra il territorio simbolo del ritrovamento dei celebri guerrieri attraverso la musica contemporanea, l'arte e lo spettacolo. L'appuntamento è mercoledì 12 agosto alle ore 21:30 in piazza Bronzi di Riace, a Riace.
4: Una serata per riscoprire il legame profondo tra Riace, la sua storia e il mito. La Calabria del mito ti aspetta, perché la storia non si osserva, si vive. Scopri il programma completo sul sito ufficiale del museo e su regione.calabria.it.
5: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
4: Quest'estate lasciati sorprendere dalla magia di Laganadi in festa. Dal 7 al 16 agosto Laganadi ti aspetta in piazza Surace con un ricco calendario di appuntamenti, teatro, musica dal vivo, spettacoli, tradizione e sapori autentici. 7 agosto commedia Non è vero ma ci credo della compagnia teatrale San Paolo. 8 agosto emozioni in musica con Federica Carta in concerto. 9 agosto tutta l'energia della dance Tarantella tra folk elettronico e DJ set Rewind. 16 agosto gran finale con esposizione di moto d'epoca a cura Vespa Club. Sfilata eterna, Pulse Night anni 90, Taranta Mix e Rewind DJ set. Tutte le sere animazione e tanto divertimento. Stand Food and Beverage a cura di Torrefazione, Villa Nunziatina e Rare. Laganadi in festa dal 7 al 16 agosto. Piazza Surace a soli 10 minuti dallo svincolo di Gallico. Non mancare!
3: Emporio Armani, Corso Garibaldi 178, si trasferisce ed effettua una vendita straordinaria fino al 14 agosto. Mercoledì 12 agosto tutti a Pellegrina di Bagnara Calabra per la 33esima sagra del pane di grano, la tradizionale pitta consata, tanti prodotti tipici da forno ed una varietà di pane di grano, tutto servito su splendidi vassoi in ceramica dipinti a mano dalle fabbriche artigiane locali, in omaggio e in ricordo della piacevole serata. E infine lo spettacolo di musica popolare a ritmo di Taranta, 33esima sagra del pane di grano, organizzata dall'Associazione Pellegrinese Cultura, Sport e Ambiente, con il patrocinio del comune di Bagnara Calabra, della città metropolitana di Reggio Calabria, del Consiglio regionale della Calabria e del Galbatir. Vi aspettiamo mercoledì 12 agosto in piazza Maria Santissima Annunziata a Pellegrina di Bagnara Calabra per festeggiare insieme i 33 anni della sagra del pane di grano. Media Partner, Progetto Touring, Video Touring Canale 87 e Radio Touring 104.
6: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Micrologus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima ed il 31 agosto Aires Tango con Javier Girotto ed infine Bruno Risas e Stefano Di Battista insieme alla Roccella Orchestra. Con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come profondo il mare con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti e abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.
3: Agosto ha un solo appuntamento, Sant'Alessio in Aspromonte. Dall'8 al 16 agosto gli appuntamenti d'estate ti aspettano con un ricco programma di cultura, musica, spettacoli, incontri, tradizioni e intrattenimento per tutte le età. Dal 10 al 13 agosto non perdere il Sant'Alessio Summer Food Fest. Street food, musica dal vivo, gusto e divertimento nel cuore del Borgo. Sant'Alessio in Aspromonte, l'estate che unisce emozioni, sapori e comunità.
7: Touring 104.

0: Ci sono storie che affondano le loro radici nel passato, ma continuano a vivere. Dal 4 al 16 agosto, con il progetto I Bronzi di Riace, la Calabria del mito, la Regione Calabria trasforma il territorio in un palcoscenico di storia, cultura, musica e archeologia.
1: Dal Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ai luoghi più affascinanti della Calabria, concerti, spettacoli, performance e racconti celebrano uno dei simboli più straordinari del Mediterraneo, i Bronzi di Riace, un patrimonio che vive, un territorio che racconta.
0: Là dove tutto ebbe inizio, Riace, tra arte e mito, celebra il territorio simbolo del ritrovamento dei celebri guerrieri attraverso la musica contemporanea, l'arte e lo spettacolo. L'appuntamento è mercoledì 12 agosto alle ore 21:30 in piazza Bronzi di Riace, a Riace.
1: Una serata per riscoprire il legame profondo tra Riace, la sua storia e il mito. La Calabria del mito ti aspetta, perché la storia non si osserva, si vive. Scopri il programma completo sul sito ufficiale del museo e su regione.calabria.it.
2: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
0: L'estate non bussa, quando arriva arriva, e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
3: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
0: L'estate è il profumo delle cose buone, quelle del Sant'Alessio Summer Food Fest. Dal 10 al 13 agosto, 4 serate all'insegna di street food, musica e divertimento. Ogni sera un grande spettacolo, si parte con il Walking Radio di Turin 104 e il DJ set Fry Delicious con Filippo Lopresti. Poi i ragazzi del Vespa Club, Taranta Sona con i giganti di Tauria Nova e gran finale con Fiordaliso. In più, animazione per bambini, Luna Park, Toro Meccanico, stand di artigianato e tantissimi stand di street food con tante specialità da gustare. Per arrivare comodamente, navetta gratuita dallo svincolo di Sant'Alessio, sulla strada a scorrimento veloce Gallico Gambarie, a 10 minuti dallo svincolo autostradale di Gallico. Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto. Non prendere impegni, l'estate ti aspetta nel cuore dell'Aspromonte. Vivi il Sant'Alessio Summer Food Fest!
4: Da Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei, con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Microlocus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima. Ed il 31 agosto Aires Tango con Javier Girotto ed infine Bruno Risasse e Stefano Di Battista, insieme alla Roccella Orchestra. Con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come profondo il mare, con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti ed abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.
5: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
1: Quest'estate lasciati sorprendere dalla magia di Laganadi in festa. Dal 7 al 16 agosto Laganadi ti aspetta in Piazza Surace con un ricco calendario di appuntamenti, teatro, musica dal vivo, spettacoli, tradizione e sapori autentici. 7 agosto commedia Non è vero ma ci credo della compagnia teatrale San Paolo. 8 agosto emozioni in musica con Federica Carta in concerto. 9 agosto tutta l'energia della dance Tarantella tra folk elettronico e DJ set Rewind. 16 agosto gran finale con esposizione di moto d'epoca a cura Vespa Club. Sfilata eterna, Pulse Night anni 90, Taranta Mix e Rewind DJ set. Tutte le sere animazione e tanto divertimento. Stand Food and Beverage a cura di Torrefazione, Villa Nunziatina e Rare. Laganadi in festa dal 7 al 16 agosto. Piazza Surace a soli 10 minuti dallo svincolo di Gallico. Non mancare!
2: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
6: È proprio la possibilità di realizzare un sogno che rende la vita interessante. Paolo Coelho.
2: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5. Comunicazione integrata. Artigiani multimediali.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. In Colombia torna operativo l'aeroporto internazionale Alfonso Bonilla Aragón, che serve la città di Cali, una delle aree maggiormente colpite dal devastante terremoto di magnitudo 7.4. Lo scalo aveva subito interruzioni di corrente, danni al sistema principale di alimentazione elettrica. L'autorità per l'aviazione civile ha autorizzato la ripresa delle operazioni dopo il completo ripristino dell'energia e una serie di verifiche tecniche sugli impianti. La riapertura dell'aeroporto rappresenta un passaggio importante anche per facilitare l'arrivo di soccorsi e aiuti nelle zone colpite dal sisma.
2: L'ex presidente siriano Bashar al-Assad è stato condannato a morte in contumacia dal Tribunale Penale di Damasco. La Corte lo ha riconosciuto colpevole di crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi durante la guerra civile siriana. La stessa condanna è stata inflitta ad Atef Najib, ex capo della sicurezza politica della provincia di Deraa, accusato di omicidio premeditato e tortura. La sentenza stabilisce per entrambi la pena capitale.
1: Veniamo in Italia. Incidente mortale lungo la tangenziale di Mestre in direzione Milano. Una utilitaria ha improvvisamente sbandato all'altezza dell'ingresso dell'area di servizio Bazzera Nord, finendo contro la cuspide di protezione che separa la carreggiata dalla corsia di accesso. Il conducente è morto a causa dei gravissimi traumi riportati nell'impatto, nonostante i tentativi di rianimazione del personale sanitario. Sul posto, vigili del fuoco, polizia stradale e personale autostradale in corso di accertamenti per ricostruire la dinamica dello schianto.
2: Un 63enne è stato arrestato a Torino con le accuse di tentato omicidio e atti persecutori. Secondo gli investigatori, avrebbe aggredito un 52enne con una mannaia ed esploso contro di lui almeno un colpo di pistola senza colpirlo. All'origine della vicenda ci sarebbe un rimprovero che la vittima aveva rivolto tempo prima alla figlia adolescente dell'aggressore. Le immagini delle telecamere hanno ripreso l'uomo mentre impugnava sia la mannaia sia la pistola. L'arma da taglio è stata sequestrata durante una perquisizione, mentre della pistola non è stata trovata traccia.
1: Diventa un'inchiesta per omicidio quella sulla violenta rissa avvenuta in piazza Pradaval nel centro di Verona. La vittima, un cittadino extracomunitario, è morta dopo 12 giorni di agonia in ospedale per i gravissimi traumi riportati alla testa. Secondo la ricostruzione degli investigatori, l'uomo sarebbe stato colpito ripetutamente con calci e pugni. Le telecamere di videosorveglianza avrebbero ripreso l'intera aggressione e consentito alla squadra mobile di ricostruirne le diverse fasi. Piazza Pradaval rientra tra le cosiddette zone rosse individuate dalle autorità per contrastare episodi di violenza e degrado.
2: Il caldo continua a non dare tregua all'Italia. Le temperature massime restano diffusamente sopra i 37 gradi, con punte di 39-40 nelle zone interne, valori anche 7-8 gradi superiori alla media stagionale. Pesare è anche l'afa notturna, particolarmente intensa nelle grandi città lungo molte aree costiere. Secondo le previsioni, la quarta ondata di calore potrebbe attenuarsi con l'arrivo di una perturbazione atlantica capace di riportare temperature più vicine alle medie. Nel frattempo restano possibili temporali di calore, soprattutto sulle Alpi e lungo l'Appennino.
1: Chiudiamo con lo sport. Donald Trump interviene direttamente nella crisi che continua a scuotere la FIFA e si schiera al fianco di Gianni Infantino. Secondo il presidente americano, sostituire l'attuale numero uno della federazione internazionale sarebbe un errore madornale. Trump definisce Infantino una figura straordinaria e rivendica il successo commerciale dell'ultimo mondiale, sostenendo che senza di lui la competizione non avrebbe lo stesso livello di redditività. Un sostegno politico molto forte, mentre dopo le polemiche delle ultime settimane continua il confronto interno sulla leadership del calcio mondiale. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
0: Touring 104, informazione e passione.
3: Ci sono storie che affondano le loro radici nel passato, ma continuano a vivere. Dal 4 al 16 agosto, con il progetto I Bronzi di Riace, la Calabria del mito, la Regione Calabria trasforma il territorio in un palcoscenico di storia, cultura, musica e archeologia.
4: Dal Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ai luoghi più affascinanti della Calabria, concerti, spettacoli, performance e racconti celebrano uno dei simboli più straordinari del Mediterraneo, i Bronzi di Riace, un patrimonio che vive, un territorio che racconta.
3: Là dove tutto ebbe inizio, Riace, tra arte e mito, celebra il territorio simbolo del ritrovamento dei celebri guerrieri attraverso la musica contemporanea, l'arte e lo spettacolo. L'appuntamento è mercoledì 12 agosto alle ore 21:30 in piazza Bronzi di Riace, a Riace.
4: Una serata per riscoprire il legame profondo tra Riace, la sua storia e il mito. La Calabria del mito ti aspetta, perché la storia non si osserva, si vive. Scopri il programma programma completo sul sito ufficiale del museo e su regione.calabria.it.
3: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria, Fredilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
5: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
3: Agosto ha un solo appuntamento, Sant'Alessio in Aspromonte. Dall'8 al 16 agosto gli appuntamenti d'estate ti aspettano con un ricco programma di cultura, musica, spettacoli, incontri, tradizioni e intrattenimento per tutte le età. Dal 10 al 13 agosto non perdere il Sant'Alessio Summer Food Fest. Street food, musica dal vivo, gusto e divertimento nel cuore del Borgo. Sant'Alessio in Aspromonte, l'estate che unisce emozioni, sapori e comunità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583. Smash It's Up Chart. In ordine sparso, la classifica dei 30 più trasmessi su Touring 104. 104.

0: Emporio Armani, Corso Garibaldi 178, si trasferisce ed effettua una vendita straordinaria fino al 14 agosto. L'estate è il profumo delle cose buone, quelle del Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto, 4 serate all'insegna di street food, musica e divertimento. Ogni sera un grande spettacolo, si parte con il Walking Radio di Turin 104 e il DJ set Fry Delicious con Filippo Lopresti. Poi i ragazzi del Vespa Club, Taranta Sona con i giganti di Tauria Nova e gran finale con Fiordaliso. In più, animazione per bambini, Luna Park, Toro Meccanico, stand di artigianato e tantissimi stand di street food con tante specialità da gustare. Per arrivare comodamente, navetta gratuita dallo svincolo di Sant'Alessio, sulla strada a scorrimento veloce Gallico Gambarie, a 10 minuti dallo svincolo autostradale di Gallico. Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto. Non prendere impegni, l'estate ti aspetta nel cuore dell'Aspromonte. Vivi il Sant'Alessio Summer Food Fest!
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Dal 29 al 31 agosto il Teatro al Castello di Roccella Ionica torna ad accendersi con la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei. Tre serate, grandi artisti e un viaggio tra jazz, soul, world music e sperimentazione. Ad aprire l'edizione il 29 agosto saranno Eleonora Strino Quartet e Daniele Sepe con il Micrologus Ensemble, protagonisti di una serata che attraversa epoche, culture e linguaggi musicali. Il 30 agosto il festival guarda al mondo con le sonorità contemporanee dei danesi Sanborn e con l'eleganza senza tempo di Karima e del suo progetto Soulville, tra soul, gospel e grandi pagine della cultura americana. E per il gran finale il 31 agosto il viaggio continua con gli Aires Tango e gli Aver Girotto, protagonisti di uno straordinario incontro tra tango e jazz. Mentre a chiudere la 46esima edizione di Rumori Mediterranei saranno Bruno Risas e Stefano Di Battista, che insieme alla Roccella Orchestra renderanno omaggio a Lucio Dalla con una rilettura orchestrale della sua celebre opera Com'è profondo il mare, con arrangiamenti originali firmati da Mirko Onofrio. Un concerto irripetibile, una produzione esclusiva, una notte da vivere. Rumori Mediterranei 2026, il jazz che avanza. Ti aspettiamo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto a partire dalle ore 21:15. Biglietti e abbonamenti disponibili su Ticket One e su www.roccellajazz.org oppure al botteghino durante i giorni del festival, salvo esaurimento posti. Maggiori info su www.roccellajazz.org.
3: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
4: Quest'estate lasciati sorprendere dalla magia di Laganadi in festa. Dal 7 al 16 agosto Laganadi ti aspetta in Piazza Surace con un ricco calendario di appuntamenti, teatro, musica dal vivo, spettacoli, tradizione e sapori autentici. 7 agosto commedia Non è vero ma ci credo della compagnia teatrale San Paolo. 8 agosto emozioni in musica con Federica Carta in concerto. 9 agosto tutta l'energia della dance tarantella tra folk elettronico e DJ set Rewind. 16 agosto, gran finale, con esposizione di moto d'epoca a cura Vespa Club. Sfilata eterna, Pulse Night anni 90, Taranta Mix e Rewind DJ set. Tutte le sere animazione e tanto divertimento. Stand Food and Beverage a cura di Torrefazione, Villa Nunziatina e Rare. La Ganadi in festa dal 7 al 16 agosto. Piazza Surace a soli 10 minuti dallo svincolo di Gallico. Non mancare!

0: ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash It's Up Chart.
1: Smash It's Up Chart,
0: la classifica dei 30 più trasmessi su Turin 104 in ordine sparso.

0: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
1: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
2: Agosto ha un solo appuntamento, Sant'Alessio in Aspromonte. Dall'8 al 16 agosto gli appuntamenti d'estate ti aspettano con un ricco programma di cultura, musica, spettacoli, incontri, tradizioni e intrattenimento per tutte le età. Dal 10 al 13 agosto non perdere il Sant'Alessio Summer Food Fest. Street food, musica dal vivo, gusto e divertimento nel cuore del Borgo. Sant'Alessio in Aspromonte, l'estate che unisce emozioni, sapori e comunità. L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
3: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Freddilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Freddilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Freddilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su freddiliciousparty@gmail.com. It's Freddilicious, baby!
2: Mercoledì 12 agosto tutti a Pellegrina di Bagnara Calabra per la 33esima sagra del pane di grano, la tradizionale pitta consata, tanti prodotti tipici da forno ed una varietà di pane di grano, tutto servito su splendidi vassoi in ceramica dipinti a mano dalle fabbriche artigiane locali, in omaggio e in ricordo della piacevole serata. E infine lo spettacolo di musica popolare a ritmo di Taranta, 33esima sagra del pane di grano, organizzata dall'Associazione Pellegrinese Cultura, Sport e Ambiente, con il patrocinio del comune di Bagnara Calabra, della città metropolitana di Reggio Calabria, del Consiglio regionale della Calabria e del Galbatir. Vi aspettiamo mercoledì 12 agosto in piazza Maria Santissima Annunziata a Pellegrina di Bagnara Calabra per festeggiare insieme i 33 anni della sagra del pane di grano. Media Partner, Progetto Touring, Video Touring Canale 87 e Radio Touring 104.
4: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
5: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
6: Amare non significa trovare la perfezione, ma perdonare terribili difetti. Rosamund Pilcher.
5: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
7: State ascoltando Smash It Up Chart. Wow. Solo su Touring 104. Aia!

0: Smash Hits Up Chart.
1: Smash Hits Up Chart.
0: In ordine sparso, la classifica dei 30 più trasmessi su Turing 104. 104.

0: prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi: scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani, oggi.
1: Ci sono storie che affondano le loro radici nel passato, ma continuano a vivere. Dal 4 al 16 agosto, con il progetto I Bronzi di Riace, la Calabria del mito, la Regione Calabria trasforma il territorio in un palcoscenico di storia, cultura, musica e archeologia.
2: Dal Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ai luoghi più affascinanti della Calabria, concerti, spettacoli, performance e racconti celebrano uno dei simboli più straordinari del Mediterraneo, i Bronzi di Riace, un patrimonio che vive, un territorio che racconta.
1: Là dove tutto ebbe inizio, Riace, tra arte e mito, celebra il territorio simbolo del ritrovamento dei celebri guerrieri attraverso la musica contemporanea, l'arte e lo spettacolo. L'appuntamento è mercoledì 12 agosto alle ore 21:30 in piazza Bronzi di Riace, a Riace.
2: Una serata per riscoprire il legame profondo tra Riace, la sua storia e il mito. La Calabria del mito ti aspetta, perché la storia non si osserva, si vive. Scopri il programma completo sul sito ufficiale del museo e su regione.calabria.it.
1: L'estate è il profumo delle cose buone, quelle del Sant'Alessio Summer Food Fest. Dal 10 al 13 agosto, 4 serate all'insegna di street food, musica e divertimento. Ogni sera un grande spettacolo. Si parte con il Walking Radio di Touring 104 e il DJ set Fry Delicious con Filippo Lopresti. Poi i ragazzi del Vespa Club, Taranta Sona con i giganti di Tauria Nova e gran finale con Fiordaliso. In più, animazione per bambini, Luna Park, Toro Meccanico, stand di artigianato e tantissimi stand di street food con tante specialità da gustare. Per arrivare comodamente, navetta gratuita dallo svincolo di Sant'Alessio, sulla strada a scorrimento veloce Gallico Gambarie, a 10 minuti dallo svincolo autostradale di Gallico. Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto. Non prendere impegni, l'estate ti aspetta nel cuore dell'Aspromonte. Vivi il Sant'Alessio Summer Food Fest!
3: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Micrologus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima ed il 31 agosto Aires Tango con Javier Girotto ed infine Bruno Risas e Stefano Di Battista insieme alla Roccella Orchestra. Con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come profondo il mare con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti ed abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.
4: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra, è un attacco alla comunità, è un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
2: Quest'estate lasciati sorprendere dalla magia di Laganadi in festa. Dal 7 al 16 agosto Laganadi ti aspetta in Piazza Surace con un ricco calendario di appuntamenti, teatro, musica dal vivo, spettacoli, tradizione e sapori autentici. 7 agosto commedia Non è vero ma ci credo della compagnia teatrale San Paolo. 8 agosto emozioni in musica con Federica Carta in concerto. 9 agosto tutta l'energia della dance tarantella tra folk elettronico e DJ set Rewind. 16 agosto gran finale con esposizione di moto d'epoca a cura Vespa Club. Sfilata eterna, Pulse Night anni 90, Taranta Mix e Rewind DJ set. Tutte le sere animazione e tanto divertimento. Stand Food and Beverage a cura di Torrefazione, Villa Nunziatina e Rare. Laganadi in festa dal 7 al 16 agosto. Piazza Surace a soli 10 minuti dallo svincolo di Gallico. Non mancare!

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Smash Hits Up Chart. In ordine sparso, la classifica dei 30 più trasmessi su Touring 104. 104.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Si accende lo scontro politico attorno a Sigfrido Ranucci dopo l'arresto di Walter Lavitola, accusato di essere il mandante dell'attentato contro il giornalista. Matteo Salvini sostiene che fino a quando non sarà fatta chiarezza sui rapporti tra Ranucci e Lavitola, il denaro pubblico non dovrebbe finanziare chi risulta coinvolto nella vicenda e auspica che il report prosegua senza il conduttore. Immediata la replica di Ranucci sui social, Salvini chiede la mia sospensione. Il legale del giornalista parla invece di Ranucci come di una vittima tre volte dell'attentato, del presunto tradimento di un amico e di quella che definisce una campagna di linciaggio mediatico e politico. Lavitola sarà interrogato nel carcere romano di Rebibbia.
2: Resta altissima l'attenzione tra Italia e Spagna sulla crisi migratoria di Ceuta e sui controlli alle frontiere. Il ministro degli esteri spagnolo José Manuel Albares accusa Roma di aver agito per interessi di parte ed esigenze elettorali interne, anziché mostrare solidarietà alla Spagna. Madrid sostiene inoltre che i movimenti secondari di migranti dalla Spagna verso l'Italia siano inferiori all'1% e ricorda che Roma registra un numero maggiore di ingressi irregolari. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi sarà ascoltato dal Comitato Schengen per riferire sul ripristino dei controlli alle frontiere tra i due paesi.
1: Svolta storica in Libano, che diventa il primo paese del mondo arabo ad abolire la pena di morte. Il Parlamento ha approvato la legge che sostituisce la condanna capitale con l'ergastolo accompagnato da lavori forzati. Il paese rispettava già una moratoria non ufficiale sulle esecuzioni dal 2004, anche se nel frattempo erano state pronunciate diverse sentenze capitali, successivamente sospese o commutate. La maggioranza dei 228 deputati ha votato a favore della riforma, contrario il blocco parlamentare di Hezbollah.
2: Ultima pagina, Papa Leone rinnova il Consiglio per l'Economia Vaticano e nomina anche due donne manager con meno di 40 anni. Sono Gisela Lichtenstein di Industry and Finance Contour ed Elena Wettstein Principato, responsabile della gestione delle vendite di Europe International di UBS Group. Tra i nuovi componenti figurano anche i cardinali Gregors Riss, Ladislav Nemetz, Jean-Paul Vesco e Roberto Repole, oltre a Paolo Nusiner e Denis Duverne. Confermato come coordinatore del Consiglio, il cardinale Reinhard Marx.
1: La cronaca, vogliamo stare raccolti tra di noi come abbiamo sempre fatto, sono le parole di Rita Poggi, madre di Chiara, in occasione del 19° anniversario del delitto di Garlasco. La famiglia sceglie ancora una volta il silenzio per ricordare la ragazza uccisa a 26 anni, una ricorrenza che arriva dopo la chiusura della nuova inchiesta della Procura di Pavia, che propone una ricostruzione diversa rispetto a quella fissata dalla sentenza definitiva e chiama in causa Andrea Sempio, all'epoca amico del fratello di Chiara.
2: Due persone sono state fermate nell'inchiesta sulla morte di Antonio Perrotta, il 34enne di Fuscaldo, deceduto dopo un violento pestaggio all'esterno di una discoteca di San Gineto nel Cosentino. Il provvedimento è stato emesso dalla Procura della Repubblica di Paola. Perrotta, ha detto la sicurezza del locale, era rimasto coinvolto in una rissa e dopo essere tornato a casa aveva accusato gravi malori. Le sue condizioni erano progressivamente peggiorate fino alla ricovero in rianimazione e al decesso. Alle indagini lavorano polizie e carabinieri.
1: Chiudiamo con lo sport. Il calcio: la Juventus di Luciano Spalletti supera per 2-0 il Palermo di Pippo Inzaghi nell'amichevole disputata a Perth. A sbloccare la partita Kenan Yildiz, capitano per l'occasione, mentre Milik firma il raddoppio. Buona prova complessiva dei bianconeri, con indicazioni positive da Conceição, Celik e Perin. Il portiere juventino evita nel recupero la rete del Palermo con un grande intervento su Leduaron. Ancora senza gol Colomoni, che spreca due occasioni importanti, ma offre comunque una prestazione positiva per sacrificio e lavoro al servizio della squadra. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104, informazione e passione.
3: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
4: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Vumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Vumbaca.
5: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Freddilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Freddilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Freddilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su freddiliciousparty@gmail.com. It's Freddilicious Baby! Agosto ha un solo appuntamento. Sant'Alessio in Aspromonte. Dall'8 al 16 agosto gli appuntamenti d'estate ti aspettano con un ricco programma di cultura, musica, spettacoli, incontri, tradizioni e intrattenimento per tutte le età. Dal 10 al 13 agosto non perdere il Sant'Alessio Summer Food Fest. Street food, musica dal vivo, gusto e divertimento nel cuore del Borgo. Sant'Alessio in Aspromonte, l'estate che unisce emozioni, sapori e comunità.
6: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei, con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Micrologus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima. Ed il 31 agosto Aires Tango con Javier Girotto ed infine Bruno Risas e Stefano Di Battista insieme alla Roccella Orchestra. Con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come profondo il mare con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti e abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.
5: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
7: Un aforisma al giorno, pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
8: Non si può separare la pace dalla libertà, perché chi non è libero non può essere in pace. Malcolm X.
7: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
9: Smash Hits Up Chart, la classifica dei 30 più trasmessi su Touring 104.
10: Smash Hits Up Chart,

rock your body.

0: Questa è Touring 104.
1: Emporio Armani, Corso Garibaldi 178, si trasferisce ed effettua una vendita straordinaria fino al 14 agosto. C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria, Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby! Ci sono storie che affondano le loro radici nel passato, ma continuano a vivere. Dal 4 al 16 agosto, con il progetto I Bronzi di Riace, la Calabria del mito, la Regione Calabria trasforma il territorio in un palcoscenico di storia, cultura, musica e archeologia.
2: Dal Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ai luoghi più affascinanti della Calabria, concerti, spettacoli, performance e racconti celebrano uno dei simboli più straordinari del Mediterraneo, i Bronzi di Riace, un patrimonio che vive, un territorio che racconta.
1: Là dove tutto ebbe inizio, Riace, tra arte e mito, celebra il territorio simbolo del ritrovamento dei celebri guerrieri attraverso la musica contemporanea, l'arte e lo spettacolo. L'appuntamento è mercoledì 12 agosto alle ore 21:30 in piazza Bronzi di Riace, a Riace.
2: Una serata per riscoprire il legame profondo tra Riace, la sua storia e il mito. La Calabria del mito ti aspetta perché la storia non si osserva, si vive. Scopri il programma completo sul sito ufficiale del museo e su regione.calabria.it.
3: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
1: L'estate è il profumo delle cose buone, quelle del Sant'Alessio Summer Food Fest. Dal 10 al 13 agosto, 4 serate all'insegna di street food, musica e divertimento. Ogni sera un grande spettacolo. Si parte con il Walking Radio di Touring 104 e il DJ set Fredilicious con Filippo Lopresti. Poi i ragazzi del Vespa Club, Taranta Sona con i giganti di Tauria Nova e gran finale con Fiordaliso. In più, animazione per bambini, Luna Park, Toro Meccanico, stand di artigianato e tantissimi stand di street food con tante specialità da gustare. Per arrivare comodamente, navetta gratuita dallo svincolo di Sant'Alessio, sulla strada a scorrimento veloce Gallico Gambarie, a 10 minuti dallo svincolo autostradale di Gallico. Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto. Non prendere impegni, l'estate ti aspetta nel cuore dell'Aspromonte. Vivi il Sant'Alessio Summer Food Fest! L'estate non bussa, quando arriva arriva e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11.
4: oppure scrivi a info@termocasa.net.
1: Mercoledì 12 agosto tutti a Pellegrina di Bagnara Calabra per la 33esima sagra del pane di grano, la tradizionale pitta consata, tanti prodotti tipici da forno ed una varietà di pane di grano, tutto servito su splendidi vassoi in ceramica dipinti a mano dalle fabbriche artigiane locali, in omaggio e in ricordo della piacevole serata. E infine lo spettacolo di musica popolare a ritmo di Taranta, 33esima sagra del pane di grano, organizzata dall'Associazione Pellegrinese Cultura, Sport e Ambiente, con il patrocinio del comune di Bagnara Calabra, della città metropolitana di Reggio Calabria, del Consiglio regionale della Calabria e del Galbatir. Vi aspettiamo mercoledì 12 agosto in piazza Maria Santissima Annunziata a Pellegrina di Bagnara Calabra per festeggiare insieme i 33 anni della sagra del pane di grano. Media Partner, Progetto Touring, Video Touring Canale 87 e Radio Touring 104.
5: Touring 104. Su Touring 104, Super Hit, un grande successo di adesso.

0: bene. Ed è stata tutta vita.
1: Touring 104 Classic, un classico di sempre, da rivivere ora.

0: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby! Ci sono storie che affondano le loro radici nel passato, ma continuano a vivere. Dal 4 al 16 agosto, con il progetto I Bronzi di Riace, la Calabria del mito, la Regione Calabria trasforma il territorio in un palcoscenico di storia, cultura, musica e archeologia.
1: Dal Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ai luoghi più affascinanti della Calabria, concerti, spettacoli, performance e racconti celebrano uno dei simboli più straordinari del Mediterraneo, i Bronzi di Riace, un patrimonio che vive, un territorio che

0: racconta.
1: Là dove tutto ebbe inizio, Riace, tra arte e mito, celebra il territorio simbolo del ritrovamento dei celebri guerrieri attraverso la musica contemporanea, l'arte e lo spettacolo. L'appuntamento è mercoledì 12 agosto alle ore 21:30 in piazza Bronzi di Riace, a Riace.
0: Una serata per riscoprire il legame profondo tra Riace, la sua storia e il mito. La Calabria del mito ti aspetta, perché la storia non si osserva, si vive. Scopri il programma completo sul sito ufficiale del museo e su regione.calabria.it.
2: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Agosto ha un solo appuntamento, Sant'Alessio in Aspromonte. Dall'8 al 16 agosto gli appuntamenti d'estate ti aspettano con un ricco programma di cultura, musica, spettacoli, incontri, tradizioni e intrattenimento per tutte le età. Dal 10 al 13 agosto non perdere il Sant'Alessio Summer Food Fest. Street food, musica dal vivo, gusto e divertimento nel cuore del Borgo. Sant'Alessio in Aspromonte, l'estate che unisce emozioni, sapori e comunità.
4: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei, con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Micrologus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima, ed il 31 agosto Aere Stango con Javier Girotto ed infine Bruno Risasse e Stefano Di Battista, insieme alla Roccella Orchestra, con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come profondo il mare, con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti e abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.
5: Un aforisma al giorno, pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
6: La differenza tra l'amore e il sesso è che il sesso allevia le tensioni e l'amore le provoca. Woody Allen.
5: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
7: State ascoltando
8: Touring 104.

0: Emporio Armani, Corso Garibaldi 178, si trasferisce ed effettua una vendita straordinaria fino al 14 agosto.
1: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
0: L'estate è il profumo delle cose buone, quelle del Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto, 4 serate all'insegna di street food, musica e divertimento. Ogni sera un grande spettacolo, si parte con il Walking Radio di Turin 104 e il DJ set Fry Delicious con Filippo Lopresti. Poi i ragazzi del Vespa Club, Taranta Sona con i giganti di Tauria Nova e gran finale con Fiordaliso. In più, animazione per bambini, Luna Park, Toro Meccanico, stand di artigianato e tantissimi stand di street food con tante specialità da gustare. Per arrivare comodamente, navetta gratuita dallo svincolo di Sant'Alessio, sulla strada a scorrimento veloce Gallico Gambarie, a 10 minuti dallo svincolo autostradale di Gallico. Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto. Non prendere impegni, l'estate ti aspetta nel cuore dell'Aspromonte. Vivi il Sant'Alessio Summer Food Fest! C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria, Fry Delicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fry Delicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fry Delicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su frydeliciousparty@gmail.com. It's Fry Delicious Baby! Mercoledì 12 agosto tutti a Pellegrina di Bagnara Calabra per la 33esima sagra del pane di grano, la tradizionale pitta consata, tanti prodotti tipici da forno ed una varietà di pane di grano, tutto servito su splendidi vassoi in ceramica dipinti a mano dalle fabbriche artigiane locali, in omaggio e in ricordo della piacevole serata. E infine lo spettacolo di musica popolare a ritmo di Taranta, 33esima sagra del pane di grano, organizzata dall'Associazione Pellegrinese Cultura, Sport e Ambiente, con il patrocinio del comune di Bagnara Calabra, della città metropolitana di Reggio Calabria, del Consiglio regionale della Calabria e del Galbatir. Vi aspettiamo mercoledì 12 agosto in piazza Maria Santissima Annunziata a Pellegrina di Bagnara Calabra per festeggiare insieme i 33 anni della sagra del pane di grano. Media Partner, Progetto Touring, Video Touring Canale 87 e Radio Touring 104.
2: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei, con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Micrologus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima. Ed il 31 agosto Aires Tango con Javier Girotto ed infine Bruno Risas e Stefano Di Battista, insieme alla Roccella Orchestra. Con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come profondo il mare, con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti e abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.
3: Touring 104 Classic. Un classico di sempre. Ora,

0: snake. Chip out of man, Latino gang, Tiger.
1: Questa è Touring 104.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona serata, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Si accende lo scontro politico attorno a Sigfrido Ranucci dopo l'arresto di Walter Lavitola, accusato di essere il mandante dell'attentato contro il giornalista. Matteo Salvini sostiene che fino a quando non sarà fatta chiarezza sui rapporti tra Ranucci e Lavitola, il denaro pubblico non dovrebbe finanziare chi risulta coinvolto nella vicenda e auspica che il report prosegua senza il conduttore. Immediata la replica di Ranucci sui social, da Salvini chiede la mia sospensione. Il legale del giornalista parla invece di Ranucci come di una vittima tre volte dell'attentato, del presunto tradimento

0: un amico, e di quella che definisce una campagna di linciaggio mediatico e politico. La Vitola sarà interrogato nel carcere romano di Rebibbia.
1: Resta altissima la tensione tra Italia e Spagna sulla crisi migratoria di Ceuta e sui controlli alle frontiere. Il ministro degli esteri spagnolo José Manuel Albares accusa Roma di aver agito per interessi di parte ed esigenze elettorali interne anziché mostrare solidarietà alla Spagna. Madrid sostiene inoltre che i movimenti secondari di migranti dalla Spagna verso l'Italia siano inferiori all'1% e ricorda che Roma registra un numero maggiore di ingressi irregolari. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi sarà ascoltato dal Comitato Schengen per riferire sul ripristino dei controlli alle frontiere tra i due paesi.
0: Svolta storica in Libano, che diventa il primo paese del mondo arabo ad abolire la pena di morte. Il Parlamento ha approvato la legge che sostituisce la condanna capitale con l'ergastolo accompagnato da lavori forzati. Il paese rispettava già una moratoria non ufficiale sulle esecuzioni dal 2004, anche se nel frattempo erano state pronunciate diverse sentenze capitali. Successivamente, sospese o commutate, la maggioranza dei 228 deputati ha votato a favore della riforma, contrario il blocco parlamentare di Hezbollah.
1: Voltiamo pagina, Papa Leone rinnova il Consiglio per l'Economia Vaticano, nomina anche due donne manager con meno di 40 anni. Sono Gisela Lichtenstein di Industry and Finance Contor ed Elena Wetstein Principato, responsabile della gestione delle vendite di Europe International di UBS Group. Tra i nuovi componenti figurano anche i cardinali Gregors Riss, Ladislav Nemetz, Jean-Paul Vesco e Roberto Repole, oltre a Paolo Nusiner e Denis Duvern. Confermato come coordinatore del Consiglio il cardinale Reinhard Marx.
0: La cronaca, vogliamo stare raccolti tra di noi come abbiamo sempre fatto, sono le parole di Rita Poggi, madre di Chiara, in occasione del 19° anniversario del delitto di Garlasco. La famiglia sceglie ancora una volta il silenzio per ricordare la ragazza uccisa a 26 anni, una ricorrenza che arriva dopo la chiusura della nuova inchiesta della Procura di Pavia, che propone una ricostruzione diversa rispetto a quella fissata dalla sentenza definitiva e chiama in causa Andrea Sempio, all'epoca amico del fratello di Chiara.
1: Due persone sono state fermate nell'inchiesta sulla morte di Antonio Perrotta, il 34enne di Fuscaldo, deceduto dopo un violento pestaggio all'esterno di una discoteca di San Gineto nel Cosentino. Il provvedimento è stato emesso dalla Procura della Repubblica di Paola. Perrotta, ha detto la sicurezza del locale, era rimasto coinvolto in una rissa e dopo essere tornato a casa aveva accusato gravi malori. Le sue condizioni erano progressivamente peggiorate fino alla ricovero in rianimazione e al decesso. Indagini lavorano polizia e carabinieri.
0: Chiudiamo con lo sport. Il calcio, la Juventus di Luciano Spalletti supera per 2-0 il Palermo di Pippo Inzaghi nell'amichevole disputata a Perth. A sbloccare la partita Kenan Yıldız, capitano per l'occasione, mentre Milik firma il raddoppio. Buona prova complessiva dei bianconeri con indicazioni positive da Conceição, Celik e Perin. Il portiere juventino evita nel recupero la rete del Palermo con un grande intervento su Leduaron. Ancora senza gol Colomoni, che spreca due occasioni importanti ma offre comunque una prestazione positiva per sacrificio e lavoro a servizio della squadra. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Touring 104, informazione e passione.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
4: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani, oggi.
5: Agosto ha un solo appuntamento. Sant'Alessio in Aspromonte. Dall'8 al 16 agosto gli appuntamenti d'estate ti aspettano con un ricco programma di cultura, musica, spettacoli, incontri, tradizioni e intrattenimento per tutte le età. Dal 10 al 13 agosto non perdere il Sant'Alessio Summer Food Fest. Street food, musica dal vivo, gusto e divertimento nel cuore del Borgo. Sant'Alessio in Aspromonte, l'estate che unisce emozioni, sapori e comunità. Ci sono storie che affondano le loro radici nel passato, ma continuano a vivere. Dal 4 al 16 agosto, con il progetto I Bronzi di Riace, la Calabria del mito, la Regione Calabria trasforma il territorio in un palcoscenico di storia, cultura, musica e archeologia.
6: Dal Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ai luoghi più affascinanti della Calabria, concerti, spettacoli, performance e racconti celebrano uno dei simboli più straordinari del Mediterraneo, i Bronzi di Riace, un patrimonio che vive, un territorio che racconta.
5: Là dove tutto ebbe inizio, Riace, tra arte e mito, celebra il territorio simbolo del ritrovamento dei celebri guerrieri attraverso la musica contemporanea, l'arte e lo spettacolo. L'appuntamento è mercoledì 12 agosto alle ore 21:30 in piazza Bronzi di Riace, a Riace.
6: Una serata per riscoprire il legame profondo tra Riace, la sua storia e il mito. La Calabria del mito ti aspetta, perché la storia non si osserva, si vive. Scopri il programma completo sul sito ufficiale del museo e su regione.calabria.it.
7: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
5: Mercoledì 12 agosto, tutti a Pellegrina di Bagnara Calabra per la 33esima sagra del pane di grano, la tradizionale pitta consata, tanti prodotti tipici da forno ed una varietà di pane di grano, tutto servito su splendidi vassoi in ceramica dipinti a mano dalle fabbriche artigiane locali, in omaggio e in ricordo della piacevole serata. E infine lo spettacolo di musica popolare a ritmo di Taranta, 33esima sagra del pane di grano, organizzata dall'Associazione Pellegrinese Cultura, Sport e Ambiente, con il patrocinio del comune di Bagnara Calabra, della città metropolitana di Reggio Calabria, del Consiglio regionale della Calabria e del Galbatir. Vi aspettiamo mercoledì 12 agosto in piazza Maria Santissima Annunziata a Pellegrina di Bagnara Calabra per festeggiare insieme i 33 anni della sagra del pane di grano. Media Partner, Progetto Touring, Video Touring Canale 87 e Radio Touring 104.
8: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei, con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Microlocus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima. Ed il 31 agosto Aere Stango con Javier Girotto ed infine Bruno Risassi e Stefano Di Battista, insieme alla Roccella Orchestra. Con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come profondo il mare, con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti e abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.
9: Un aforisma al giorno, pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
10: Un contribuente è uno che lavora per lo Stato, ma senza aver vinto un concorso pubblico.
11: Ronald Reagan.
9: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
12: State ascoltando?

0: Emporio Armani, Corso Garibaldi 178, si trasferisce ed effettua una vendita straordinaria fino al 14 agosto.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
0: L'estate è il profumo delle cose buone, quelle del Sant'Alessio Summer Food Fest. Dal 10 al 13 agosto, 4 serate all'insegna di street food, musica e divertimento. Ogni sera un grande spettacolo, si parte con il Walking Radio di Turin 104 e il DJ set Fry Delicious con Filippo Lopresti. Poi i ragazzi del Vespa Club, Taranta Sona con i giganti di Tauria Nova e gran finale con Fiordaliso. In più, animazione per bambini, Luna Park, Toro Meccanico, stand di artigianato e tantissimi stand di street food con tante specialità da gustare. Per arrivare comodamente, navetta gratuita dallo svincolo di Sant'Alessio, sulla strada a scorrimento veloce Gallico Gambaria, a 10 minuti dallo svincolo autostradale di Gallico. Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto. Non prendere impegni, l'estate ti aspetta nel cuore dell'Aspromonte. Vivi il Sant'Alessio Summer Food Fest!
2: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
0: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net. C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fry Delicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fry Delicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fry Delicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su frydeliciousparty@gmail.com. It's Frydelicious Baby! Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.

0: 4 Notizie.
1: Ancora una buona serata, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Si accende lo scontro politico attorno a Sigfrido Ranucci dopo l'arresto di Walter Lavitola, accusato di essere il mandante dell'attentato contro il giornalista. Matteo Salvini sostiene che fino a quando non sarà fatta chiarezza sui rapporti tra Ranucci e Lavitola, il denaro pubblico non dovrebbe finanziare chi risulta coinvolto nella vicenda e auspica che il report prosegua senza il conduttore. Immediata la replica di Ranucci sui social, da Salvini chiede la mia sospensione. Il legale del giornalista parla invece di Ranucci come di una vittima tre volte dell'attentato, del presunto tradimento di un amico e di quella che definisce una campagna di linciaggio mediatico e politico. Lavitola sarà interrogato nel carcere romano di Rebibbia.
2: Resta altissima la tensione tra Italia e Spagna sulla crisi migratoria di Ceuta e sui controlli alle frontiere. Il ministro degli esteri spagnolo José Manuel Albares accusa Roma di aver agito per interessi di parte ed esigenze elettorali interne anziché mostrare solidarietà alla Spagna.

0: Spagna. Madrid sostiene inoltre che i movimenti secondari di migranti dalla Spagna verso l'Italia siano inferiori all'1% e ricorda che Roma registra un numero maggiore di ingressi irregolari. Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, sarà ascoltato dal Comitato Schengen per riferire sul ripristino dei controlli alle frontiere tra i due paesi.
1: Svolta storica in Libano, che diventa il primo paese del mondo arabo ad abolire la pena di morte. Il Parlamento ha approvato la legge che sostituisce la condanna capitale con l'ergastolo accompagnato da lavori forzati. Il paese rispettava già una moratoria non ufficiale sulle esecuzioni dal 2004, anche se nel frattempo erano state pronunciate diverse sentenze capitali. Successivamente, sospese o commutate, la maggioranza dei 228 deputati ha votato a favore della riforma, contrario al blocco parlamentare di Hezbollah.
0: Ultima pagina, Papa Leone rinnova il Consiglio per l'Economia Vaticano, nomina anche due donne manager con meno di 40 anni. Sono Gisela Lichtenstein di Industry and Finance Contor ed Elena Wetstein Principato, responsabile della gestione delle vendite di Europe International di UBS Group. Tra i nuovi componenti figurano anche i cardinali Gregor Ries, Ladislav Nemetz, Jean-Paul Vesco e Roberto Repole, oltre a Paolo Nusiner e Denis Duvern. Confermato come coordinatore del Consiglio il cardinale Reinhard Marx.
1: La cronaca, vogliamo stare raccolti tra di noi come abbiamo sempre fatto, sono le parole di Rita Poggi, madre di Chiara, in occasione del 19° anniversario del delitto di Garlasco. La famiglia sceglie ancora una volta il silenzio per ricordare la ragazza uccisa a 26 anni, una ricorrenza che arriva dopo la chiusura della nuova inchiesta della Procura di Pavia, che propone una ricostruzione diversa rispetto a quella fissata dalla sentenza definitiva e chiama in causa Andrea Sempio, all'epoca amico del fratello di Chiara.
0: Due persone sono state fermate nell'inchiesta sulla morte di Antonio Perrotta, il 34enne di Fuscaldo, deceduto dopo un violento pestaggio all'esterno di una discoteca di San Gineto nel Cosentino. Il provvedimento è stato emesso dalla Procura della Repubblica di Paola. Perrotta, ha detto la sicurezza del locale, era rimasto coinvolto in una rissa e dopo essere tornato a casa aveva accusato gravi malori. Le sue condizioni erano progressivamente peggiorate fino alla ricovero in rianimazione al decesso. Alle indagini lavorano polizia e carabinieri.
1: Chiudiamo con lo sport e il calcio. La Juventus di Luciano Spalletti supera per 2-0 il Palermo di Pippo Inzaghi nell'amichevole disputata a Perth. A sbloccare la partita Kenan Yıldız, capitano per l'occasione, mentre Milik firma il raddoppio. Buona prova complessiva dei bianconeri con indicazioni positive da Conceição, Celik e Perin. Il portiere juventino evita nel recupero la rete del Palermo con un grande intervento su Leduaron. Ancora senza gol Colomoni, che spreca due occasioni importanti ma offre comunque una prestazione positiva per sacrificio e lavoro al servizio della squadra. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Touring 104, informazione e passione.
3: Ci sono storie che affondano le loro radici nel passato, ma continuano a vivere. Dal 4 al 16 agosto, con il progetto I Bronzi di Riace, la Calabria del mito, la Regione Calabria trasforma il territorio in un palcoscenico di storia, cultura, musica e archeologia.
4: Dal Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ai luoghi più affascinanti della Calabria, concerti, spettacoli, performance e racconti celebrano uno dei simboli più straordinari del Mediterraneo, i Bronzi di Riace, un patrimonio che vive, un territorio che racconta.
3: Là dove tutto ebbe inizio, Riace, tra arte e mito, celebra il territorio simbolo del ritrovamento dei celebri guerrieri attraverso la musica contemporanea, l'arte e lo spettacolo. L'appuntamento è mercoledì 12 agosto alle ore 21:30 in piazza Bronzi di Riace, a Riace.
4: Una serata per riscoprire il legame profondo tra Riace, la sua storia e il mito. La Calabria del mito ti aspetta, perché la storia non si osserva, si vive. Scopri il programma completo sul sito ufficiale del museo e su regione.calabria.it. Quest'estate lasciati sorprendere dalla magia di Laganadi in festa. Dal 7 al 16 agosto Laganadi ti aspetta in piazza Surace con un ricco calendario di appuntamenti, teatro, musica dal vivo, spettacoli, tradizione e sapori autentici. 7 agosto commedia Non è vero ma ci credo della compagnia teatrale San Paolo. 8 agosto emozioni in musica con Federica Carta in concerto. 9 agosto tutta l'energia della dance tarantina. tarantella tra folk elettronico e DJ set Rewind. 16 agosto, gran finale, con esposizione di moto d'epoca a cura Vespa Club. Sfilata eterna, Pulse Night anni 90, Taranta Mix e Rewind DJ set. Tutte le sere animazione e tanto divertimento. Stand Food and Beverage a cura di Torrefazione, Villa Nunziatina e Rare. La Ganadi in festa dal 7 al 16 agosto. Piazza Surace a soli 10 minuti dallo svincolo di Gallico. Non mancare!
3: Emporio Armani, Corso Garibaldi 178, si trasferisce ed effettua una vendita straordinaria fino al 14 agosto.
5: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei, con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Micrologus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima. Ed il 31 agosto Aere Stango con Javier Girotto ed infine Bruno Risasse e Stefano Di Battista, insieme alla Roccella Orchestra. Con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come profondo il mare, con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti e abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.
3: Mercoledì 12 agosto tutti a Pellegrina di Bagnara Calabra per la 33esima sagra del pane di grano, la tradizionale pitta consata, tanti prodotti tipici da forno ed una varietà di pane di grano, tutto servito su splendidi vassoi in ceramica dipinti a mano dalle fabbriche artigiane locali, in omaggio e in ricordo della piacevole serata. E infine lo spettacolo di musica popolare a ritmo di Taranta, 33esima sagra del pane di grano, organizzata dall'Associazione Pellegrinese Cultura, Sport e Ambiente, con il patrocinio del comune di Bagnara Calabra, della città metropolitana di Reggio Calabria, del Consiglio regionale della Calabria e del Galbatir. Vi aspettiamo mercoledì 12 agosto in piazza Maria Santissima Annunziata a Pellegrina di Bagnara Calabra per festeggiare insieme i 33 anni della sagra del pane di grano. Media Partner, Progetto Touring, Video Touring Canale 87 e Radio Touring 104.
6: Touring 104.
7: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Si accende lo scontro politico attorno a Sigfrido Ranucci dopo l'arresto di Walter Ravitola, accusato di essere il mandante dell'attentato contro il giornalista. Matteo Salvini sostiene che fino a quando non sarà fatta chiarezza sui rapporti tra Ranucci e Ravitola, il denaro pubblico non dovrebbe finanziare chi risulta coinvolto nella vicenda e auspica che il report prosegua senza il conduttore. Immediata la replica di Ranucci sui social, Salvini chiede la mia sospensione. Il legale del giornalista parla invece di Ranucci come di una vittima tre volte dell'attentato, del presunto tradimento di un amico e di quella che definisce una campagna di linciaggio mediatico e politico. Ravitola sarà interrogato nel carcere romano di Rebibbia.
2: Resta altissima la tensione tra Italia e Spagna sulla crisi migratoria di Ceuta e sui controlli alle frontiere. Il ministro degli esteri spagnolo José Manuel Albares accusa Roma di aver agito per interessi di parte ed esigenze elettorali interne anziché mostrare solidarietà alla Spagna. Madrid sostiene inoltre che i movimenti secondari di migranti dalla Spagna verso l'Italia siano inferiori all'1% e ricorda che Roma registra un numero maggiore di ingressi irregolari. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi sarà ascoltato dal Comitato Schengen per riferire sul ripristino dei controlli alle frontiere tra i due paesi.
1: Svolta storica in Libano, che diventa il primo paese del mondo arabo ad abolire la pena di morte. Il Parlamento ha approvato la legge che sostituisce la condanna capitale con l'ergastolo accompagnato da lavori forzati. Il paese rispettava già una moratoria non ufficiale sulle esecuzioni dal 2004, anche se nel frattempo erano state pronunciate diverse sentenze capitali. Successivamente sospese o commutate, la maggioranza dei 228 deputati ha votato a favore della riforma, contrario al blocco parlamentare di Hezbollah.
2: Ultima pagina, Papa Leone rinnova il Consiglio per l'Economia Vaticano, nomina anche due donne manager con meno di 40 anni. Sono Gisela Lichtenstein di Industry and Finance Contor ed Elena Wettstein Principato, responsabile della gestione delle vendite di Europe International di UBS Group. Tra i nuovi componenti figurano anche i cardinali Gregors Ries, Ladislav Nemetz, Jean-Paul Vesco e Roberto Repole, oltre a Paolo Nusiner e Denis Duverne. Confermato come coordinatore del Consiglio il cardinale Reinhard Marx.
1: La cronaca, vogliamo stare raccolti tra di noi come abbiamo sempre fatto, sono le parole di Rita Poggi, madre di Chiara, in occasione del 19° anniversario del delitto di Garlasco. La famiglia sceglie ancora una volta il silenzio per ricordare la ragazza uccisa a 26 anni, una ricorrenza che arriva dopo la chiusura della nuova inchiesta della Procura di Pavia, che propone una ricostruzione diversa rispetto a quella fissata dalla sentenza definitiva e chiama in causa Andrea Sempio, all'epoca amico del fratello di Chiara.
2: Due persone sono state fermate nell'inchiesta sulla morte di Antonio Perrotta, il 34enne di Fuscaldo, deceduto dopo un violento pestaggio all'esterno di una discoteca di San Gineto nel Cosentino. Il provvedimento è stato emesso dalla Procura della Repubblica di Paola. Perrotta, ha detto la sicurezza del locale, era rimasto coinvolto in una rissa e dopo essere tornato a casa aveva accusato gravi malori. Le sue condizioni erano progressivamente peggiorate fino al ricovero in rianimazione e al decesso. Alle indagini lavorano polizia e carabinieri.
1: Chiudiamo con lo sport. Il calcio, la Juventus di Luciano Spalletti supera per 2-0 il Palermo di Pippo Inzaghi nell'amichevole disputata a Perth. A sbloccare la partita Kenan Yıldız, capitano per l'occasione, mentre Milik firma il raddoppio. Buona prova complessiva dei bianconeri con indicazioni positive da Conceição, Celik e Perin. Il portiere juventino evita nel recupero la rete del Palermo con un grande intervento su Leduaron. Ancora senza gol Colomoni, che spreca due occasioni importanti ma offre comunque una prestazione positiva per sacrificio e lavoro al servizio della squadra. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104.

0: informazione e passione.
1: State ascoltando Touring 104. Touring 104 Classic, un classico di sempre, da rivivere ora.

0: featuring 104, Super Hit, un grande successo di adesso.
1: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.